0: 3,
1: 3, 5, 3, 10 o giù di lì.
0: Molla tutto e parti con me.
1: Non pensarci, rispondi di sì.
0: Cara, nessuna follia.

le lascio chiamaturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Del Brasile si avvia verso il ballottaggio per scegliere il presidente. La proiezione diffusa nella notte dall'istituto Datafolha indica una sfida il 25 ottobre tra il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva e il senatore Flávio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair. L'indicazione è stata elaborata quando era stato scrutinato poco più della metà dei voti. La prima fase del conteggio ha favorito Bolsonaro grazie ai risultati degli stati del sud. Le regioni del nord-est rappresentano invece le principali roccaforti di Lula. La proiezione sul secondo turno resta distinta dalla proclamazione ufficiale dei risultati.
2: 1 miliardo di euro in aiuti militari e 350 milioni per il settore energetico. Il sostegno portato a Kiev dal cancelliere tedesco Friedrich Merz nella visita a sorpresa compiuta ieri. Merz ha chiesto a Vladimir Putin di fermare la guerra e ha ribadito la disponibilità al dialogo. Secondo il presidente ucraino Zelensky, gli Stati Uniti propongono un incontro tecnico con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre. Sul terreno resta alta la tensione dopo il nuovo attacco al ponte nord di Kiev. Mosca ha annunciato una intensificazione dei raid contro le infrastrutture ucraine.
1: La crisi della casa scuote il governo spagnolo dopo la bocciatura in Parlamento dei due decreti sull'emergenza abitativa. Cresce nel Partito Socialista la spinta a convocare elezioni anticipate. Secondo la stampa spagnola, il premier Pedro Sanchez ha consultato ministri e dirigenti del partito. Tra le ipotesi circola il voto del 29 novembre, ma si tratta di uno scenario ancora da formalizzare. A far cadere i provvedimenti sono stati i voti dei popolari di Vox e degli indipendentisti di Junts. Le proteste nelle piazze chiedono interventi contro gli sfratti e il caro affitti.
2: Scade oggi 5 ottobre il taglio delle accise sul gasolio pari a 6,1 centesimi al litro. Al suo posto è previsto il meccanismo delle accise mobili. Il Codacons segnala il rischio di rialzi della diesel e chiede alle compagnie petrolifere di mantenere sconti e tette ai prezzi fino alla fine dell'anno. Nell'ultima settimana i listini sono diminuiti, ma il costo dei rifornimenti continua a pesare sulle famiglie. Secondo Adusbef, tra marzo e agosto gli automobilisti hanno speso 4 miliardi e 700 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2025.
1: Giuseppe e Rita Poggi chiedono rispetto per la memoria della figlia Chiara e per il dolore della famiglia. Intervistati a Verissimo hanno denunciato la pressione mediatica che accompagna la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. I genitori hanno ribadito di riconoscersi nella sentenza definitiva che ha condannato Alberto Stasi a 16 anni. Hanno però aggiunto che prenderanno atto di eventuali diverse conclusioni della giustizia. La nuova indagine della Procura di Pavia riguarda Andrea Sempio. I coniugi Poggi chiedono che dopo 19 anni venga tutelata la dignità della figlia e dei suoi familiari.
2: La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sulla morte di un uomo di 40 anni negli uffici delle volanti. Ha disposto l'autopsia. L'uomo era stato fermato dopo un inseguimento. Secondo la ricostruzione della questura, viaggiava su uno scooter e non si era fermato all'alta di una pattuglia. Condotto negli uffici per l'identificazione, avrebbe accusato un malore. Sono intervenuti prima gli agenti e poi il personale del 118, ma i soccorsi non sono riusciti a salvarlo. Gli accertamenti dovranno stabilire le cause della morte e ricostruire quanto avvenuto.
1: Infine lo sport, il calcio. L'Italia torna in campo questa sera a Bologna contro la Turchia nella quarta partita del girone di Nations League. Roberto Mancini chiede agli azzurri di completare il percorso di crescita mostrato nelle trasferte di Bursa e Parigi, dalle quali sono arrivati 4 punti. Il commissario tecnico prepara più cambi rispetto alle ultime partite, anche per il poco tempo disponibile per recuperare. Non ci sarà Moise Kean, che ha lasciato il ritiro dopo non aver recuperato da un fastidio fisico. Mancini invita a non sottovalutare la squadra di Vincenzo Montella nonostante la vittoria dell'Italia nella precedente sfida. E ieri domenica è stata una giornata importantissima per i colori azzurri, il servizio della nostra Federica Sorrentino.
3: Nella domenica, senza campionato, in attesa di Italia-Turchia di Nations League, ciclismo e automobilismo regalano destini diversi ai secondi arrivati. A Sepang, Kimi Antonelli si arrende a Max Verstappen, ma consolida la leadership del mondiale piloti, allunga sul compagno di squadra George Russell, fermato dalla Power Unit a pochi giri dal termine. Verstappen, fuori dai giochi, torna a vincere un gran premio di Formula 1 dopo 300 giorni. A Lubiana, agli europei di ciclismo, due italiani sul podio della prova in linea elite, ma a vincere il titolo continentale è Evenepoel, che si impone al fotofinish a Giulio Ciccone per pochi millimetri. Terzo, Christian Scaroni. Gioia per Azzurra Ballan, figlia d'arte che si laurea campionessa europea juniores nella prova in linea.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 6:03.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 6 ottobre si festeggia San Bruno. Il proverbio del giorno è più la spesa che l'impresa. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. La luna in leone parteggia per voi e visto che con Urano nel segno vivete un periodo di mutamenti, cavalcherete l'onda al meglio. Avvenimenti imprevisti potrebbero aprire nuove prospettive. Preparatevi ad accettare e a gestire la sfida.
2: Toro, per forza che oggi siete così nervosi e irritabili, la luna in leone ce la metterà tutta per farvi sentire demotivati e farvi perdere mordente. Aumenterà lo scarto esistente fra quello che sognate e quello che vivete. L'umore potrebbe risentirne.
1: Gemelli, forse non potrete realizzare, con Saturno opposto, un viaggio che speravate di fare da tempo. Ma non importa, vi consolerete senza tanti problemi. Vi capiterà di vivere con tale intensità e soddisfazione la quotidianità che non ci penserete più.
2: Cancro, se volete smussare alcuni angoli troppo spigolosi del vostro carattere, siate meno egocentrici e provate a coltivare la qualità opposta. Arginate il vostro ego con un atteggiamento altruista e vedrete che la sfera affettiva migliorerà sensibilmente.
1: Leone, sostenuti dalla rassicurante luna nel segno che fa amicizia con Mercurio e Saturno, vi rilasserete, ma senza avere il tempo di annoiarvi. Avrete l'occasione di trascorrere il tempo libero con persone piuttosto colte, di spessore e simpatiche.
2: Vergine, Marte e Giove nel segno vi rendono istintivi e grintosi al punto giusto per mettere a segno dei buoni colpi sia negli affari che nel privato. Con coraggio riuscirete a dare alle cose l'indirizzo che più vi sta a cuore, in vista anche un aiuto insperato.
1: Bilancia. Avrete tante cose belle a cui pensare, ma non contate sempre sulla condivisione e l'assenso degli altri. Quando è il momento, fatevi strada da soli. Nel caso di un intoppo, fate in modo che non scalfisca le vostre convinzioni, la vostra serenità interiore.
2: Scorpione, colpa di Venere e della Luna, entrambi in aspetto ostile dal Leone. Se sarete intrattabili, cercate di tenere sotto controllo l'irritabilità. Imponetevi una linea di condotta più equilibrata, più consona alle vostre contingenze. Controllatevi, insomma.
1: Sagittario. Con la luna che si allea a Saturno, difenderete i vostri punti di vista con lucidità, tenacia ed efficacia. Nessuno vi resisterà. Non sarete offensivi né provocatori e vi guadagnerete il rispetto anche di chi la pensa diversamente da voi.
2: Capricorno, con Plutone nel segno che si quadra al sole in bilancia, la giornata sarà un po' stressante. Allontanatevi da chi vi appesantisce con continue lamentele. Aprite il vostro cuore ad una persona cara che saprà consigliarvi al meglio senza giudicarvi.
1: Acquario. Le vostre antenne capteranno intorno a voi vibrazioni caotiche, a tratti di sfida e competizione, raramente di empatia e tenerezza. State vivendo un momento in cui avrete la possibilità di vedere la realtà così com'è. Approfittatene per fare chiarezza.
2: Pesci, con Saturno contro selezionate meglio gli amici, scegliete quelli che vi garantiscono rapporti più diretti e sinceri, allontanando chi è ambiguo. Aprite le braccia alle relazioni basate su affinità spirituali e intese profonde e sorridete più spesso.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Legge elettorale, il governo pone la fiducia sui primi tre articoli, protestano le opposizioni, economia cresce il PIL ma diminuisce il potere d'acquisto delle famiglie. Ex Ilva confermato il provvedimento sullo spegnimento degli altoforni. In Spagna Sanchez annuncia elezioni anticipate il 29 novembre. Tre indagati per la morte dell'operaio soccorso in strada a Caivano. Nobel per la medicina agli scienziati che studiano il cervello attraverso la luce, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Del Brasile si avvia verso il ballottaggio per scegliere il presidente. La proiezione diffusa nella notte dall'istituto Datafolha indica una sfida il 25 ottobre tra il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva e il senatore Flávio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair. L'indicazione è stata elaborata quando era stato scrutinato poco più della metà dei voti. La prima fase del conteggio ha favorito Bolsonaro grazie ai risultati degli stati del sud. Le regioni del nord-est rappresentano invece le principali roccaforti di Lula. La proiezione sul secondo turno resta distinta dalla proclamazione ufficiale dei risultati.
2: 1 miliardo di euro in aiuti militari e 350 milioni per il settore energetico. Il sostegno portato a Kiev dal cancelliere tedesco Friedrich Merz nella visita a sorpresa compiuta ieri. Merz ha chiesto a Vladimir Putin di fermare la guerra e ha ribadito la disponibilità al dialogo. Secondo il presidente ucraino Zelensky, gli Stati Uniti propongono un incontro tecnico con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre. Sul terreno resta alta la tensione dopo il nuovo attacco al ponte nord di Kiev. Mosca ha annunciato una intensificazione dei raid contro le infrastrutture ucraine.
1: La crisi della casa scuote il governo spagnolo dopo la bocciatura in Parlamento dei due decreti sull'emergenza abitativa. Cresce nel Partito Socialista la spinta a convocare elezioni anticipate. Secondo la stampa spagnola, il premier Pedro Sanchez ha consultato ministri e dirigenti del partito. Tra le ipotesi circola il voto del 29 novembre, ma si tratta di uno scenario ancora da formalizzare. A far cadere i provvedimenti sono stati i voti dei popolari di Vox e degli indipendentisti di Junts. Le proteste nelle piazze chiedono interventi contro gli sfratti e il caro affitti.
2: Scade oggi 5 ottobre il taglio delle accise sul gasolio pari a 6,1 centesimi al litro. Al suo posto è previsto il meccanismo delle accise mobili. Il Codacons segnala il rischio di rialzi del diesel e chiede alle compagnie petrolifere di mantenere sconti e tette ai prezzi fino alla fine dell'anno. Nell'ultima settimana i listini sono diminuiti, ma il costo dei rifornimenti continua a pesare sulle famiglie. Secondo Adusbef, tra marzo e agosto gli automobilisti hanno speso 4 miliardi e 700 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2025.
1: Giuseppe e Rita Poggi chiedono rispetto per la memoria della figlia Chiara e per il dolore della famiglia. Intervistati a Verissimo hanno denunciato la pressione mediatica che accompagna la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. I genitori hanno ribadito di riconoscersi nella sentenza definitiva che ha condannato Alberto Stasi a 16 anni. Hanno però aggiunto che prenderanno atto di eventuali diverse conclusioni della giustizia. La nuova indagine della Procura di Pavia riguarda Andrea Sempio. I coniugi Poggi chiedono che dopo 19 anni venga tutelata la dignità della figlia e dei suoi familiari.
2: La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sulla morte di un uomo di 40 anni negli uffici delle volanti. Ha disposto l'autopsia. L'uomo era stato fermato dopo un inseguimento. Secondo la ricostruzione della questura, viaggiava su uno scooter e non si era fermato all'alta di una pattuglia. Condotto negli uffici per l'identificazione, avrebbe accusato un malore. Sono intervenuti prima gli agenti e poi il personale del 118, ma i soccorsi non sono riusciti a salvarlo. Gli accertamenti dovranno stabilire le cause della morte e ricostruire quanto avvenuto.
1: Infine lo sport, il calcio. L'Italia torna in campo questa sera a Bologna contro la Turchia nella quarta partita del girone di Nations League. Roberto Mancini chiede agli azzurri di completare il percorso di crescita mostrato nelle trasferte di Bursa e Parigi, dalle quali sono arrivati 4 punti. Il commissario tecnico prepara più cambi rispetto alle ultime partite, anche per il poco tempo disponibile per recuperare. Non ci sarà Moise Kean, che ha lasciato il ritiro dopo non aver recuperato da un fastidio fisico. Mancini invita a non sottovalutare la squadra di Vincenzo Montella nonostante la vittoria dell'Italia nella precedente sfida. E ieri domenica è stata una giornata importantissima per i colori azzurri, il servizio della nostra Federica Sorrentini.
3: Nella domenica, senza campionato, in attesa di Italia-Turchia di Nations League, ciclismo e automobilismo regalano destini diversi ai secondi arrivati. A Sepang, Kimi Antonelli si arrende a Max Verstappen, ma consolida la leadership del mondiale piloti, allunga sul compagno di squadra George Russell, fermato dalla Power Unit a pochi giri dalla termine. Verstappen, fuori dai giochi, torna a vincere un gran premio di Formula 1 dopo 300 giorni. A Lubiana, agli europei di ciclismo, 2 italiani sul podio della prova in linea Elite, ma a vincere il titolo continentale è Evenepoel, che si impone al fotofinish a Giulio Ciccone per pochi millimetri. Terzo, Christian Scaroni. Gioia per Azzurra Ballan, figlia d'arte che si laurea campionessa europea juniores nella prova in linea.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse raccontare.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 6 ottobre si festeggia San Bruno. Il proverbio del giorno è più la spesa che l'impresa. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna in leone parteggia per voi e visto che con Urano nel segno vivete un periodo di mutamenti, cavalcherete l'onda al meglio. Avvenimenti imprevisti potrebbero aprire nuove prospettive. Preparatevi ad accettare e a gestire la sfida.
2: Toro, per forza che oggi siete così nervosi e irritabili, la luna in leone ce la metterà tutta per farvi sentire demotivati e farvi perdere mordente. Aumenterà lo scarto esistente fra quello che sognate e quello che vivete. L'umore potrebbe risentirne.
1: Gemelli, forse non potrete realizzare, con Saturno opposto, un viaggio che speravate di fare da tempo. Ma non importa, vi consolerete senza tanti problemi. Vi capiterà di vivere con tale intensità e soddisfazione la quotidianità che non ci penserete più.
2: Cancro, se volete smussare alcuni angoli troppo spigolosi del vostro carattere, siate meno egocentrici e provate a coltivare la qualità opposta. Arginate il vostro ego con un atteggiamento altruista e vedrete che la sfera affettiva migliorerà sensibilmente.
1: Leone, sostenuti dalla rassicurante luna nel segno che fa amicizia con Mercurio e Saturno, vi rilasserete, ma senza avere il tempo di annoiarvi. Avrete l'occasione di trascorrere il tempo libero con persone piuttosto colte, di spessore e simpatiche.
2: Vergine, Marte e Giove nel segno vi rendono istintivi e grintosi al punto giusto per mettere a segno dei buoni colpi sia negli affari che nel privato. Con coraggio riuscirete a dare alle cose l'indirizzo che più vi sta a cuore, in vista anche un aiuto insperato.
1: Bilancia, avrete tante cose belle a cui pensare, ma non contate sempre sulla condivisione e l'assenso degli altri. Quando è il momento, fatevi strada da soli. Nel caso di un intoppo, fate in modo che non scalfisca le vostre convinzioni, la vostra serenità interiore.
2: Scorpione, colpa di Venere e della Luna, entrambi in aspetto ostile dal Leone. Se sarete intrattabili, cercate di tenere sotto controllo l'irritabilità, imponetevi una linea di condotta più equilibrata, più consona alle vostre contingenze. Controllatevi, insomma.
1: Sagittario, con la luna che si allea a Saturno, difenderete i vostri punti di vista con lucidità, tenacia ed efficacia. Nessuno vi resisterà. Non sarete offensivi né provocatori e vi guadagnerete il rispetto anche di chi la pensa diversamente da voi.
2: Capricorno, con Plutone nel segno che si quadra al sole in bilancia, la giornata sarà un po' stressante. Allontanatevi da chi vi appesantisce con continue lamentele. Aprite il vostro cuore ad una persona cara che saprà consigliarvi al meglio senza giudicarvi.
1: Acquario, le vostre antenne capteranno intorno a voi vibrazioni caotiche, a tratti di sfida e competizione, raramente di empatia e tenerezza. State vivendo un momento in cui avrete la possibilità di vedere la realtà così com'è. Approfittatene per fare chiarezza.
2: Pesci, con Saturno contro, selezionate meglio gli amici, scegliete quelli che vi garantiscono rapporti più diretti e sinceri, allontanando chi è ambiguo. Aprite le braccia alle relazioni basate su affinità spirituali e intese profonde e sorridete più spesso.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

carburanti scade lo sconto sul gasolio, aumentano le accise, alla Camera cominciano i voti di fiducia sulla legge elettorale, in Medio Oriente gli Houthi rivendicano attacchi all'aeroporto di Riyadh, Bergamo un'esplosione provoca 8 feriti, 2 sono gravi. Lavoro, Ericsson ritira i licenziamenti a Genova, la Rai sospende Siegfried Ranucci per 10 giorni, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo aumento delle accise sul gasolio è scaduto a mezzanotte, lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro. Finora non risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto necessario per attivare le accise mobili annunciate dal governo. Il meccanismo dovrebbe finanziare la riduzione delle imposte utilizzando il maggiore gettito dell'IVA legato al rincaro del petrolio. Viene quindi meno l'ultima agevolazione fiscale sui carburanti. Per giovedì è previsto un confronto tra il governo e le imprese di raffinazione su produzione e prezzi.
2: Comincia alla Camera la sequenza dei voti di fiducia sulla riforma elettorale. Il governo ha posto la questione sui primi tre articoli. Le prime due votazioni sono in programma oggi, la terza domani. Il passaggio conclusivo sul testo è fissato per giovedì 8 ottobre a scrutinio segreto. Le opposizioni contestano la decisione dell'esecutivo e denunciano una compressione del confronto parlamentare. Riccardo Maggi ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per esprimere le proprie obiezioni alla riforma.
1: Nuova escalation tra Yemen e Arabia Saudita. Gli Houthi affermano di aver colpito l'aeroporto internazionale di Riyadh, una raffineria di Aramco e altri obiettivi nel sud del regno. La rivendicazione arriva dal portavoce militare dei ribelli yemeniti. Intanto le forze del governo dello Yemen, sostenute dall'aviazione saudita, hanno riconquistato posizioni strategiche nello stretto di Bab el-Mandeb. È uno dei passaggi fondamentali per il trasporto di petrolio verso il Mediterraneo. Restano combattimenti nell'area e la possibilità di nuovi attacchi contro il traffico marittimo.
2: 8 persone ferite, 2 in gravi condizioni nell'esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina di Bergamo nel quartiere Borgo Santa Caterina. I 2 feriti più gravi sono stati trasferiti all'ospedale Niguarda di Milano per lesioni riportate. Il boato ha interessato un'abitazione di Via Longo. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine ci sarebbe una fuga di gas. Alcuni residenti avevano segnalato un forte odore già nel pomeriggio. Evacuato lo stabile, il comune ha predisposto una sistemazione per chi non poteva essere ospitato dai familiari.
1: Svolta nell'avvertenza Ericsson, l'azienda ha ritirato la procedura di licenziamento collettivo che riguardava 131 lavoratori della sede di Genova. Secondo Palazzo Chigi, la decisione segue l'intervento diretto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni presso i vertici della società. Novità anche per Electrolux: al tavolo del Ministero delle Imprese è stata presentata una proposta con incentivi per un massimo di 1.250 uscite volontarie nell'arco di 3 anni. Il piano comprende inoltre investimenti in Italia per 90 milioni di euro.
2: La RAI ha disposto 10 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per Sigfrido Ranucci. Il provvedimento disciplinare si aggiunge alla controversia sulla sua rimozione dalla conduzione di Report. L'avvocato del giornalista Roberto De Vita ha annunciato ricorso e ricorda di avere già contestato le accuse formulate dall'azienda. È attesa anche la decisione del giudice del lavoro sulla richiesta di reintegro alla guida del programma. Si tratta di un procedimento distinto rispetto alla nuova sanzione comunicata dalla RAI.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. L'Italia batte la Turchia per 3-1 a Bologna e sale al secondo posto del proprio girone di Nations League. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
3: A Bologna arriva la vittoria attesa dell'Italia che supera 3-1 la Turchia e sale al secondo posto nel girone di Nations League, scavalcando il Belgio sconfitto dalla Francia. Azzurri avanti nel primo tempo con Scamacca. Nella ripresa, dopo il momentaneo pareggio turco, il nuovo vantaggio degli azzurri con Calafiori e sigillo finale di Pio Esposito. Convincente esordio da titolari di Vergara e Doumbia. Calcio italiano in festa anche con la nazionale Under 21 di Baldini, che si qualifica alla fase finale dell'Europeo vincendo 6-2 con la Polonia.
1: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 7:02.
5: Radio Web. Il mondo di internet alla radio.
6: Ci siamo, arriviamo anche oggi puntualissimi in questa trasmissione, amici, martedì come promesso. Rieccoci, Maurizio Rossi con voi, Radio Web, il nostro magazine di tecnologia quotidiano. Si parla di tante novità e anche, devo dire, ci sono molte cose quest'oggi da segnalare, anche perché stanno cambiando, diciamo, un po' sul piano legislativo. L'intelligenza artificiale, si stanno introducendo anche delle modifiche, dei decreti molto importanti, quindi ce ne occuperemo. State con noi.
7: Tu mi hai preso a...

sta panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi lieti, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

In questa puntata oggi parliamo subito della Microsoft perché c'è una novità, sì, Copilot. Vi ricorderete che circa 2 anni fa Satya Nadella, che è il CEO di Microsoft, aveva annunciato i Copilot Plus per personal computer, una nuova categoria di prodotti con dei requisiti hardware sufficienti per eseguire le funzionalità di intelligenza artificiale di Windows 11 24 H2. Beh, durante il recente Snapdragon Summit, un dirigente dell'azienda di Redmond avrebbe confermato che, diciamo, il nome non verrà più usato. Cioè, il CEO di Microsoft aveva descritto le caratteristiche dei Copilot Plus personal computer evidenziando le prestazioni superiori a quelle del MacBook Air con chip M3. L'annuncio, diciamo, era stato effettuato insieme alla Qualcomm in quanto i primi notebook, diciamo, integravano questi processori Snapdragon X. I requisiti hardware minimi erano NPU con prestazioni di 40 TOPS, 16 GB di RAM e SSD da 256 GB. E successivamente sono stati aggiunti i processori AMD e Intel. Su questi dispositivi è possibile sfruttare le funzionalità di intelligenza artificiale di Windows 11 24 H2, tra cui Recall, che significa richiamo in italiano, e questo lo sappiamo. Click to do Windows Studio Effect per la risoluzione automatica, sottotitoli poi in tempo reale, funzionalità specifiche nelle app Photo e Paint. Come noto, Recall ha ricevuto numerose critiche. La Microsoft quindi ha posticipato il lancio per migliorare la sicurezza, e nel corso degli ultimi 2 anni i produttori hanno comunque iniziato proprio a rimuovere il brand Copilot Plus PC dai nomi e dai materiali di marketing dei dispositivi. Nvidia non ha associato il marchio ai notebook con il chip RTX Spark. La stessa Microsoft poi non ha usato il termine nell'annuncio relativo ai nuovi Surface Pro e laptop con chip Snapdragon X2 Plus. E un dirigente dell'azienda ha detto che questi prodotti non vengono proprio definiti più Copilot Plus PC. Soddisfano comunque tutti i requisiti che avevano stabilito in precedenza per i dispositivi Copilot Plus. Continuiamo, dice, a puntare sulla strategia dell'intelligenza artificiale on edge e quindi sulla possibilità di offrire una soluzione, diciamo, che sia un ibrido.

0: E andiamo ancora avanti, amici, perché la puntata di Radio Web continua. Questa è veramente una novità molto molto importante che ci arriva da Google. Tutti magari hanno un telefono almeno con una foto che vorrebbero mandare a qualcuno, ma non è così com'è. Magari la macchina appena comprata, bellissima, con la targa in bella vista, o lo scontrino da girare magari al commercialista con metà del numero della carta di credito che si legge ancora. Oppure, ecco, lo screenshot di una chat in cui c'è un nome che proprio non deve comparire. Beh, finora la soluzione era un'applicazione di edit scaricata apposta, o magari uno scarabocchio fatto a mano che nasconde poco e magari fa sembrare la foto un disegno di un bambino di 4 anni con i pennarelli. E Google che ha fatto? Ha deciso di risolvere questa questione direttamente con Google Photo e, come succede sempre più spesso a Mountain View, ha messo nello stesso pacchetto anche delle nuove funzioni. Di cosa si tratta? Si chiama di Redact per Google. Redact fa solo una cosa, ma la fa bene. Basta selezionare, ecco, con il dito la parte della foto che si vuole nascondere e l'applicazione la trasforma immediatamente in un'area pixelata, magari come i volti dei testimoni nei servizi dei telegiornali, targhe, indirizzi sui pacchi, codici fiscali, il volto magari dell'amico che ti ha chiesto di non comparire nella foto della festa. Tutto quindi può sparire sotto quella specie di mosaico digitale. Niente di rivoluzionario, per carità, comunque, ecco, qualunque applicazione di fotoritocco questo lo fa da anni, ma averla, diciamo, lì direttamente nell'app è molto più comodo e le cose cambiano decisamente.
1: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego, più e

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 6 ottobre si festeggia San Bruno. Il proverbio del giorno è più la spesa che l'impresa. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna in leone parteggia per voi e visto che con Urano nel segno vivete un periodo di mutamenti, cavalcherete l'onda al meglio. Avvenimenti imprevisti potrebbero aprire nuove prospettive. Preparatevi ad accettare e a gestire la sfida.
2: Toro, per forza che oggi siete così nervosi e irritabili, la luna in leone ce la metterà tutta per farvi sentire demotivati e farvi perdere mordente. Aumenterà lo scarto esistente fra quello che sognate e quello che vivete. L'umore potrebbe risentirne.
1: Gemelli, forse non potrete realizzare, con Saturno opposto, un viaggio che speravate di fare da tempo. Ma non importa, vi consolerete senza tanti problemi. Vi capiterà di vivere

0: di spessore e simpatiche.
1: Vergine. Marte e Giove nel segno vi rendono istintivi e grintosi al punto giusto per mettere a segno dei buoni colpi sia negli affari che nel privato. Con coraggio riuscirete a dare alle cose l'indirizzo che più vi sta a cuore, in vista anche un aiuto insperato.
0: Bilancia. Avrete tante cose belle a cui pensare, ma non contate sempre sulla condivisione e l'assenso degli altri. Quando è il momento, fatevi strada da soli. Nel caso di un intoppo, fate in modo che non scalfisca le vostre convinzioni, la vostra serenità interiore.
1: Scorpione, colpa di Venere e della Luna, entrambi in aspetto ostile dal Leone. Se sarete intrattabili, cercate di tenere sotto controllo l'irritabilità, imponetevi una linea di condotta più equilibrata, più consona alle vostre contingenze. Controllatevi, insomma.
0: Sagittario. Con la Luna che si allea a Saturno, difenderete i vostri punti di vista con lucidità, tenacia ed efficacia. Nessuno vi resisterà. Non sarete offensivi né provocatori e vi guadagnerete il rispetto anche di chi la pensa diversamente da voi.
1: Capricorno, con Plutone nel segno che si quadra al Sole in Bilancia, la giornata sarà un po' stressante. Allontanatevi da chi vi appesantisce con continue lamentele. Aprite il vostro cuore ad una persona cara che saprà consigliarvi al meglio senza giudicarvi.
0: Acquario. Le vostre antenne capteranno intorno a voi vibrazioni caotiche, a tratti di sfida e competizione, raramente di empatia e tenerezza. State vivendo un momento in cui avrete la possibilità di vedere la realtà così com'è. Approfittatene per fare chiarezza.
1: Pesci, con Saturno contro, selezionate meglio gli amici, scegliete quelli che vi garantiscono rapporti più diretti e sinceri, allontanando chi è ambiguo. Aprite le braccia alle relazioni basate su affinità spirituali e intese profonde e sorridete più spesso.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
10: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
11: Eleanor!
12: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
12: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
12: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
15: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
16: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
17: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
16: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
18: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
19: Amiche per la vita!
16: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
20: Sentite un po' qua, amici, una notizia clamorosa. Ci sono alcune aziende di intelligenza artificiale che suggeriscono di rallentare lo sviluppo. Donald Trump vuole invece spingere proprio sull'acceleratore. Il governatore della California ha proposto un

Killswitch. Due politici americani quindi hanno presentato anche un disegno di legge che vieta lo sviluppo di una superintelligenza artificiale e in caso di violazione, pensate, sono previsti fino a 20 anni di prigione. I due politici citano quanto successo negli ultimi mesi, modelli di intelligenza artificiale che possono aggirare le restrizioni ed effettuare degli attacchi informatici, creare dei nuovi virus e scrivere magari una versione migliore di se stessi. Sottolineano inoltre l'ipocrisia delle aziende di intelligenza artificiale. Riconoscono i pericoli, affermano di voler rallentare lo sviluppo, ma continuano ad investire centinaia di miliardi di dollari in una tecnologia che nessuno ora è in grado di prevedere o controllare. Sander e Kaiser hanno quindi presentato il Ban Artificial Super Intelligence Act, e questo per impedire agli oligarchi, diciamo, dell'intelligenza artificiale di costruire delle macchine che gli esseri umani non possono controllare e magari sospendere lo sviluppo finché non saranno stati istituiti dei rigorosi sistemi federali di test e supervisione per garantire proprio che l'intelligenza artificiale non arrechi danno all'umanità. E secondo alcuni ricercatori, pensate, dicono, una superintelligenza potrebbe addirittura uccidere tutti gli umani nei prossimi anni. Beh, questo è uno scenario veramente incredibile. Comunque il Congresso, ecco, dovrebbe proprio discutere il disegno di legge nelle commissioni ed essendo a maggioranza repubblicana, è quasi certo che rimarrà, diciamo, nel cassetto.

Si prosegue in questa puntata di Radio Web, amici, perché adesso si parla di sicurezza. Attenzione, non abbassate mai la guardia e soprattutto se dovete scaricare delle app, fatelo dai Play Store, perché i ricercatori di Group AB avrebbero individuato un nuovo malware per Android denominato Rem Control, che viene distribuito tramite una falsa applicazione TV Tap, si chiama. È questo un Trojan bancario, quindi lo scopo dei cybercriminali, che sarebbero probabilmente russi, e svuotare i conti correnti. Tra i paesi più colpiti ci sarebbe l'Italia. Rem Control è un malware as a service. Gli sviluppatori offrono il malware in abbonamento ai cybercriminali che effettuano gli attacchi. Questa piattaforma è attiva da maggio, ma le prime tracce dell'infezione sono state scoperte a luglio, quindi per la distribuzione viene usata la tecnica del malvertising. Gli utenti cliccano su delle inserzioni pubblicitarie e finiscono poi su un sito simile proprio a Google Play Store, che ospita questa false app. L'applicazione è molto popolare in quanto permette di accedere gratuitamente a vari canali in streaming tramite IPTV. E i ricercatori di Group AB avrebbero, diciamo così, pubblicato una versione italiana. L'Italia, dicevo, infatti è stato uno dei paesi scelti proprio dai cybercriminali in Europa. All'avvio viene mostrata una schermata di aggiornamento e cliccando sul pulsante Start Install viene avviata una VPN che blocca il traffico da Google Play Protect per impedire la rilevazione del malware, e successivamente viene chiesto l'accesso ai servizi di accessibilità, che in pratica consente di ottenere il controllo completo del dispositivo. Rem Control cerca quindi le applicazioni bancarie che sono installate e quando l'utente ne apre una, visualizza una schermata in sovrapposizione, il cosiddetto overlay, che permette di intercettare credenziali, PIN, codici, numeri e date di scadenza delle carte. E i cybercriminali a questo punto possono, diciamo, vedere il contenuto dello schermo in tempo reale. Rem Control infatti permette anche di catturare degli screenshot, registrare input, bloccare i tentativi di rimozione, ad esempio tramite il reset. E il consiglio chiaramente è sempre quello: non scaricare file APK, diciamo, da fonti non affidabili, e non approvare mai le richieste per servizi di accessibilità.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Beh, c'è da dire che anche oggi il tempo a disposizione, amici, è letteralmente volato in questa trasmissione. Siamo giunti al termine con Radio Web ed è tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ancora grazie per averci seguito. Noi ritorneremo insieme all'appuntamento che viene rinnovato come sempre a domani su questa radio. Vi aspetto alla solita ora. State con noi.
4: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
5: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 6 ottobre si festeggia San Bruno. Il proverbio del giorno è più la spesa che l'impresa. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna in leone parteggia per voi e visto che con Urano nel segno vivete un periodo di mutamenti, cavalcherete l'onda al meglio. Avvenimenti imprevisti potrebbero aprire nuove prospettive. Preparatevi ad accettare e a gestire la sfida.
2: Toro, per forza che oggi siete così nervosi e irritabili, la luna in leone ce la metterà tutta per farvi sentire demotivati e farvi perdere mordente. Aumenterà lo scarto esistente fra quello che sognate e quello che vivete. L'umore potrebbe risentirne.
1: Gemelli, forse non potrete realizzare, con Saturno opposto, un viaggio che speravate di fare da tempo. Ma non importa, vi consolerete senza tanti problemi. Vi capiterà di vivere con tale intensità e soddisfazione la quotidianità che non ci penserete più.
2: Cancro, se volete smussare alcuni angoli troppo spigolosi del vostro carattere, siate meno egocentrici e provate a coltivare la qualità opposta. Arginate il vostro ego con un atteggiamento altruista e vedrete che la sfera affettiva migliorerà sensibilmente.
1: Leone, sostenuti dalla rassicurante luna nel segno che fa amicizia con Mercurio e Saturno, vi rilasserete, ma senza avere il tempo di annoiarvi. Avrete l'occasione di trascorrere il tempo libero con persone piuttosto colte, di spessore e simpatiche.
2: Vergine, Marte e Giove nel segno vi rendono istintivi e grintosi al punto giusto per mettere a segno dei buoni colpi sia negli affari che nel privato. Con coraggio riuscirete a dare alle cose l'indirizzo che più vi sta a cuore, in vista anche un aiuto insperato.
1: Bilancia, avrete tante cose belle a cui pensare, ma non contate sempre sulla condivisione e l'assenso degli altri. Quando è il momento, fatevi strada da soli. Nel caso di un intoppo, fate in modo che non scalfisca le vostre convinzioni, la vostra serenità interiore.
2: Scorpione, colpa di Venere e della Luna, entrambi in aspetto ostile dal Leone. Se sarete intrattabili, cercate di tenere sotto controllo l'irritabilità. Imponetevi una linea di condotta più equilibrata, più consona alle vostre contingenze. Controllatevi, insomma.
1: Sagittario, con la luna che si allea a Saturno, difenderete i vostri punti di vista con lucidità, tenacia ed efficacia. Nessuno vi resisterà. Non sarete offensivi né provocatori e vi guadagnerete il rispetto anche di chi la pensa diversamente da voi.
2: Capricorno, con Plutone nel segno che si quadra al sole in bilancia, la giornata sarà un po' stressante. Allontanatevi da chi vi appesantisce con continue lamentele. Aprite il vostro cuore ad una persona cara che saprà consigliarvi al meglio senza giudicarvi.
1: Acquario, le vostre antenne capteranno intorno a voi vibrazioni caotiche, a tratti di sfida e competizione, raramente di empatia e tenerezza. State vivendo un momento in cui avrete la possibilità di vedere la realtà così com'è. Approfittatene per fare chiarezza.
2: Pesci, con Saturno contro, selezionate meglio gli amici, scegliete quelli che vi garantiscono rapporti più diretti e sinceri, allontanando chi è ambiguo. Aprite le braccia alle relazioni basate su affinità spirituali e intese profonde e sorridete più spesso.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: carburanti scade lo sconto sul gasolio, aumentano le accise, alla Camera cominciano i voti di fiducia sulla legge elettorale, Medio Oriente, gli Houthi rivendicano attacchi all'aeroporto di Riyadh, Bergamo un'esplosione provoca 8 feriti, 2 sono gravi. Lavoro, Ericsson ritira i licenziamenti a Genova, la Rai sospende Sigfrido Ranucci per 10 giorni, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Fa strano lo sguardo perso di chi vuole convincermi che ci sia qualcosa per cui valga la pena preoccuparsi. Io mi preoccupo solo

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo aumento delle accise sul gasolio è scaduto a mezzanotte, lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro. Finora non risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto necessario per attivare le accise mobili annunciate dal governo. Il meccanismo dovrebbe finanziare la riduzione delle imposte utilizzando il maggiore gettito dell'IVA legato al rincaro del petrolio. Viene quindi meno l'ultima agevolazione fiscale sui carburanti. Per giovedì è previsto un confronto tra il governo e le imprese di raffinazione su produzione e prezzi.
2: Comincia alla Camera la sequenza dei voti di fiducia sulla riforma elettorale. Il governo ha posto la questione sui primi tre articoli. Le prime due votazioni sono in programma oggi, la terza domani. Il passaggio conclusivo sul testo è fissato per giovedì 8 ottobre a scrutinio segreto. Le opposizioni contestano la decisione dell'esecutivo e denunciano una compressione del confronto parlamentare. Riccardo Maggi ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per esprimere le proprie obiezioni alla riforma.
1: Nuova escalation tra Yemen e Arabia Saudita. Gli Houthi affermano di aver colpito l'aeroporto internazionale di Riyadh, una raffineria di Aramco e altri obiettivi nel sud del regno. La rivendicazione arriva dal portavoce militare dei ribelli yemeniti. Intanto le forze del governo dello Yemen, sostenute dall'aviazione saudita, hanno riconquistato posizioni strategiche nello stretto di Bab el-Mandeb. È uno dei passaggi fondamentali per il trasporto di petrolio verso il Mediterraneo. Restano combattimenti nell'area e la possibilità di nuovi attacchi contro il traffico marittimo.
2: 8 persone ferite, 2 in gravi condizioni, nell'esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina di Bergamo nel quartiere Borgo Santa Caterina. I 2 feriti più gravi sono stati trasferiti all'ospedale Niguarda di Milano per lesioni riportate. Il boato ha interessato un'abitazione di Via Longo. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine ci sarebbe una fuga di gas. Alcuni residenti avevano segnalato un forte odore già nel pomeriggio. Evacuato lo stabile, il comune ha predisposto una sistemazione per chi non poteva essere ospitato dai familiari.
1: Svolta nell'avvertenza Ericsson, l'azienda ha ritirato la procedura di licenziamento collettivo che riguardava 131 lavoratori della sede di Genova. Secondo Palazzo Chigi, la decisione segue l'intervento diretto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni presso i vertici della società. Novità anche per Electrolux. Al tavolo del Ministero delle Imprese è stata presentata una proposta con incentivi per un massimo di 1.250 uscite volontarie nell'arco di 3 anni. Il piano comprende inoltre investimenti in Italia per 90 milioni di euro.
2: La RAI ha disposto 10 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per Sigfrido Ranucci. Il provvedimento disciplinare si aggiunge alla controversia sulla sua rimozione dalla conduzione di Report. L'avvocato del giornalista Roberto De Vita ha annunciato ricorso e ricorda di avere già contestato le accuse formulate dall'azienda. È attesa anche la decisione del giudice del lavoro sulla richiesta di reintegro alla guida del programma. Si tratta di un procedimento distinto rispetto alla nuova sanzione comunicata dalla RAI.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. L'Italia batte la Turchia per 3-1 a Bologna e sale al secondo posto del proprio girone di Nations League. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
3: A Bologna arriva la vittoria attesa dell'Italia che supera 3-1 la Turchia e sale al secondo posto nel girone di Nations League, scavalcando il Belgio sconfitto dalla Francia. Azzurri avanti nel primo tempo con Scamacca. Nella ripresa, dopo il momentaneo pareggio turco, il nuovo vantaggio degli azzurri con Calafiori e sigillo finale di Pio Esposito. Convincente esordio da titolari di Vergara e Doumbia. Calcio italiano in festa anche con la nazionale Under 21 di Baldini, che si qualifica alla fase finale dell'Europeo vincendo 6-2 con la Polonia.
1: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 8:05.
0: Prima spot.
5: cronache, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
7: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
6: FM World, powered by 22HBG.
8: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
9: Pronto? Chi parla?
8: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
10: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
11: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Al nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso ed ampi spazi di sole, soprattutto sulle pianure. Qualche addensamento potrà interessare le aree alpine e prealpine, ma senza fenomeni diffusi. Nel corso della giornata potranno comparire velature e nubi in graduale aumento sui settori occidentali. I primi segnali della fase più instabile attesa nelle prossime ore. Al centro condizioni generalmente stabili e soleggiate, con qualche temporaneo annuvolamento soprattutto lungo la dorsale appenninica. Sul versante adriatico il tempo resterà asciutto per l'intera giornata, mentre tra Toscana e Lazio le nubi tenderanno ad aumentare verso sera, tempo prevalentemente buono anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere sole e condizioni asciutte, con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento sarà possibile sulle zone interne montuose, ma senza precipitazioni significative. Le temperature resteranno miti e superiori alle medie tipiche di inizio ottobre. Al centro, per esempio, sono previste massime generalmente comprese tra 22 e 27 gradi, con valori più bassi nelle zone interne montuose. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con prevalenza delle brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, le condizioni saranno nel complesso tranquille, con bacini quasi calmi o poco mossi e localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah, però...
4: Più qualità,
5: più radio.
4: Con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
7: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 6 ottobre si festeggia San Bruno. Il proverbio del giorno è più la spesa che l'impresa. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. La luna in leone parteggia per voi e visto che con Urano nel segno vivete un periodo di mutamenti, cavalcherete l'onda al meglio. Avvenimenti imprevisti potrebbero aprire nuove prospettive. Preparatevi ad accettare e a gestire la sfida.
2: Toro, per forza che oggi siete così nervosi e irritabili, la luna in leone ce la metterà tutta per farvi sentire demotivati e farvi perdere mordente. Aumenterà lo scarto esistente fra quello che sognate e quello che vivete. L'umore potrebbe risentirne.
1: Gemelli, forse non potrete realizzare, con Saturno opposto, un viaggio che speravate di fare da tempo. Ma non importa, vi consolerete senza tanti problemi. Vi capiterà di vivere con tale intensità e soddisfazione la quotidianità che non ci penserete più.
2: Cancro, se volete smussare alcuni angoli troppo spigolosi del vostro carattere, siate meno egocentrici e provate a coltivare la qualità.

0: opposta. Arginate il vostro ego con un atteggiamento altruista e vedrete che la sfera affettiva migliorerà sensibilmente.
1: Leone. Sostenuti dalla rassicurante luna nel segno che fa amicizia con Mercurio e Saturno, vi rilasserete, ma senza avere il tempo di annoiarvi. Avrete l'occasione di trascorrere il tempo libero con persone piuttosto colte, di spessore e simpatiche.
0: Vergine, Marte e Giove nel segno vi rendono istintivi e grintosi al punto giusto per mettere a segno dei buoni colpi sia negli affari che nel privato. Con coraggio riuscirete a dare alle cose l'indirizzo che più vi sta a cuore, in vista anche un aiuto insperato.
1: Bilancia. Avrete tante cose belle a cui pensare, ma non contate sempre sulla condivisione e l'assenso degli altri. Quando è il momento, fatevi strada da soli. Nel caso di un intoppo, fate in modo che non scalfisca le vostre convinzioni, la vostra serenità interiore.
0: Scorpione, colpa di Venere e della Luna, entrambi in aspetto ostile dal Leone. Se sarete intrattabili, cercate di tenere sotto controllo l'irritabilità, imponetevi una linea di condotta più equilibrata, più consona alle vostre contingenze. Controllatevi, insomma.
1: Sagittario. Con la Luna che si allea a Saturno, difenderete i vostri punti di vista con lucidità, tenacia ed efficacia. Nessuno vi resisterà. Non sarete offensivi né provocatori e vi guadagnerete il rispetto anche di chi la pensa diversamente da voi.
0: Capricorno, con Plutone nel segno che si quadra al Sole in bilancia, la giornata sarà un po' stressante. Allontanatevi da chi vi appesantisce con continue lamentele. Aprite il vostro cuore ad una persona cara che saprà consigliarvi al meglio senza giudicarvi.
1: Acquario. Le vostre antenne capteranno intorno a voi vibrazioni caotiche, a tratti di sfida e competizione, raramente di empatia e tenerezza. State vivendo un momento in cui avrete la possibilità di vedere la realtà così com'è. Approfittatene per fare chiarezza.
0: Pesci, con Saturno contro, selezionate meglio gli amici, scegliete quelli che vi garantiscono rapporti più diretti e sinceri, allontanando chi è ambiguo. Aprite le braccia alle relazioni basate su affinità spirituali e intese profonde e sorridete più spesso.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Russia, pioggia di droni ucraini su Mosca, ha colpito un impianto petrolifero, accise sul gasolio più alte da oggi, nessun decreto in gazzetta. Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di ieri in costiera amalfitana per un turista statunitense di 22 anni rimasto ferito dopo essersi tuffato dal fiordo di furore. E poi lo sport tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il caos nel Golfo. Ancora in primo piano, gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh, una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Gli attacchi sono stati condotti soprattutto con droni, missili balistici e da crociera, ha dichiarato il portavoce militare dei ribelli yemeniti. Da un fronte all'altro, nella notte, alcuni canali di monitoraggio hanno riferito che i droni ucraini hanno colpito un importante impianto petrolifero nell'ovest Blast di Mosca durante un attacco su larga scala che ha provocato anche una vittima, lo riferisce il Kyiv Independent. Secondo il canale Telegram Exile Nova Plus, un drone ucraino ha colpito il centro di produzione e dispacciamento lineare di Volodarsk nei pressi del villaggio di Konstantinovo. Secondo i media statali russi, quello notturno è stato il più massiccio attacco con droni subito dalla regione negli ultimi 2 anni. Veniamo in Italia adesso. Accise sul gasolio più alte, da oggi nessun decreto in gazzetta, il servizio della redazione.
2: È scaduto a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro. Finora non risulta pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto necessario per attivare le accise mobili annunciate dal governo. Il meccanismo dovrebbe finanziare la riduzione delle imposte utilizzando il maggiore gettito dell'IVA legato al rincaro del petrolio. Viene quindi meno l'ultima agevolazione fiscale sui carburanti. Per giovedì è previsto un confronto tra il governo e le imprese di raffinazione su produzione e prezzi.
1: Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di ieri in Costiera Amalfitana per un turista statunitense di 22 anni rimasto ferito dopo essersi tuffato dal fiordo di Furore. Il giovane si è tuffato in acqua da un'altezza di circa 30 metri impattando con una postura scorretta e riportando un taglio alla schiena. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato prima all'ospedale di Castiglione di Ravello e poi trasferito in elicottero a Salerno. Non sarebbe in pericolo di vita. Lo sport e il calcio è stato una serata da incorniciare, quella di ieri per i colori azzurri del calcio, doppio convincente successo per la nazionale di Baldini e per quella di Mancini, il servizio di Federica Sorrentino.
3: A Bologna arriva la vittoria attesa dell'Italia che supera 3-1 la Turchia e sale al secondo posto nella girone di Nations League, scavalcando il Belgio sconfitto dalla Francia. Azzurri avanti nel primo tempo con Scamacca. Nella ripresa, dopo il momentaneo pareggio turco, il nuovo vantaggio degli azzurri con Calafiori e sigillo finale di Pio Esposito, convincente esordio da titolari di Vergara e Doumbia. Calcio italiano in festa anche con la nazionale under 21 di Baldini che si qualifica alla fase finale dell'Europeo vincendo 6-2 con la Polonia.
1: Resterà negli annali del calcio il secondo gol di Ndur, il centrocampista della Fiorentina, che fa triste per gli azzurrini con una super rete da quasi 70 metri chiudendo la partita. Il discorso qualificazione. Nuova tegola per il Napoli, nuovi guai per Massimiliano Allegri, si infortuna anche Matias Oliveira, il difensore esterno ha riportato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro durante il ritiro della nazionale dell'Uruguay. Il rientro in campo è previsto tra circa un mese, con quello di Oliveira sale a 10 il numero degli infortunati nel Napoli. Per il solo Spinazzola, che ha riportato nei giorni scorsi una contrattura al bicipite femorale, si ipotizza una guarigione completa forse anche prima della sfida di sabato al Maradona del Napoli con il Frosinone. Tempi più lunghi invece per il rientro degli altri 8, metà ottobre per Anghissa, Meret, Marianucci e McTominay, fine ottobre per Elison e Giovane, il mese di dicembre per Favasuri e gennaio 2027 per Buongiorno. Abbiamo terminato.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:02. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere. Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
9: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati sulla A1 Roma-Napoli, lunghe code per incidente tra asse mediano e svincolo A3 Napoli-Salerno verso Napoli. File poi sulla tangenziale di Napoli tra Vomero e Corso Malta, direzione Capodichino. Code sulla strada del centro direzionale per traffico e lavori tra Cercola e lo svincolo Castello di Cisterna, nelle due direzioni. A Salerno, file sull'autostrada A3 per chi arriva da Napoli tra Vietri sul Mare e il casello di Salerno Centro. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso e condizioni asciutte. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le aree alpine e prealpine, ma senza precipitazioni significative. Sulle pianure il clima sarà fresco al mattino e decisamente più mite nelle ore centrali, con valori generalmente superiori ai 20 gradi. Al centro tempo nel complesso stabile, con sole alternato a qualche annuvolamento. Sul Lazio il cielo potrà risultare a tratti più nuvoloso, ma senza una fase di maltempo organizzata. Sulla Sardegna prevarranno invece ampie schiarite, temperature elevate per il periodo con punte prossime ai 29 gradi nelle zone interne. Al sud e in Sicilia sarà una giornata generalmente asciutta e soleggiata, con qualche temporaneo addensamento soprattutto sulle aree interne montuose. In Basilicata le massime si porteranno intorno ai 23 gradi, mentre sulla Calabria interna si potranno raggiungere valori prossimi ai 26 gradi. Le temperature resteranno dunque miti e generalmente superiori alle medie di inizio ottobre, soprattutto sulla Sardegna e su parte del centro-sud, più fresche le prime ore della giornata al nord nelle zone interne appenniniche. Il quadro settimanale dell'aeronautica militare conferma valori termici superiori alla media su gran parte del paese. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con prevalenza delle brezze durante le ore centrali della giornata. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: L'oroscopo. Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
1: Martedì 6 ottobre si festeggia San Bruno. Il proverbio del giorno è più la spesa che l'impresa. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
2: Ariete. La luna in leone parteggia per voi e visto che con Urano nel segno vivete un periodo di mutamenti, cavalcherete l'onda al meglio. Avvenimenti imprevisti potrebbero aprire nuove prospettive. Preparatevi ad accettare e a gestire la sfida.
1: Toro, per forza che oggi siete così nervosi e irritabili, la luna in leone ce la metterà tutta per farvi sentire demotivati e farvi perdere mordente. Aumenterà lo scarto esistente fra quello che sognate e quello che vivete. L'umore potrebbe risentirne.
2: Gemelli, forse non potrete realizzare, con Saturno opposto, un viaggio che speravate di fare da tempo. Ma non importa, vi consolerete senza tanti problemi. Vi capiterà di vivere con tale intensità e soddisfazione la quotidianità che non ci penserete più.
1: Cancro, se volete smussare alcuni angoli troppo spigolosi del vostro carattere, siate meno egocentrici e provate a coltivare la qualità opposta. Arginate il vostro ego con un atteggiamento altruista e vedrete che la sfera affettiva migliorerà sensibilmente.
2: Leone, sostenuti dalla rassicurante luna nel segno che fa amicizia con Mercurio e Saturno, vi rilasserete, ma senza avere il tempo di annoiarvi. Avrete l'occasione di trascorrere il tempo libero con persone piuttosto colte, di spessore e simpatiche.
1: Vergine, Marte e Giove nel segno vi rendono istintivi e grintosi al punto giusto per mettere a segno dei buoni colpi sia negli affari che nel privato. Con coraggio riuscirete a dare alle cose l'indirizzo che più vi sta a cuore, in vista anche un aiuto insperato.
2: Bilancia, avrete tante cose belle a cui pensare, ma non contate sempre sulla condivisione e l'assenso degli altri. Quando è il momento, fatevi strada da soli. Nel caso di un intoppo, fate in modo che non scalfisca le vostre convinzioni, la vostra serenità interiore.
1: Scorpione, colpa di Venere e della Luna, entrambi in aspetto ostile dal Leone. Se sarete intrattabili, cercate di tenere sotto controllo l'irritabilità. Imponetevi una linea di condotta più equilibrata, più consona alle vostre contingenze. Controllatevi, insomma.
2: Sagittario. Con la luna che si allea a Saturno, difenderete i vostri punti di vista con lucidità, tenacia ed efficacia. Nessuno vi resisterà. Non sarete offensivi né provocatori e vi guadagnerete il rispetto anche di chi la pensa diversamente da voi.
1: Capricorno, con Plutone nel segno che si quadra al sole in bilancia, la giornata sarà un po' stressante. Allontanatevi da chi vi appesantisce con continue lamentele. Aprite il vostro cuore ad una persona cara che saprà consigliarvi al meglio senza giudicarvi.
2: Acquario. Le vostre antenne capteranno intorno a voi vibrazioni caotiche, a tratti di sfida e competizione, raramente di empatia e tenerezza. State vivendo un momento in cui avrete la possibilità di vedere la realtà così com'è. Approfittatene per fare chiarezza.
1: Pesci, con Saturno contro, selezionate meglio gli amici, scegliete quelli che vi garantiscono rapporti più diretti e sinceri, allontanando chi è ambiguo. Aprite le braccia alle relazioni basate su affinità spirituali e intese profonde e sorridete più spesso.
2: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa. Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
8: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
7: Ah, però...
6: Più qualità,
8: più radio,
6: con DAB Plus.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
9: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

è salito a 2 morti con altri 9 feriti. Il bilancio delle vittime dell'attacco con droni nella regione di Mosca da parte di Kiev. In Medio Oriente, nuova escalation tra Yemen e Arabia Saudita. È iniziata alla Camera la sequenza di voti di fiducia sugli articoli della legge elettorale. La Corte di Cassazione ha negato la riduzione di pena per l'ex sottosegretario all'economia e coordinatore di Forza Italia in Campania, Nicola Cosentino. E poi lo sport tra poco. Il tuo

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. È salito a 2 morti con altri 9 feriti il bilancio delle vittime dell'attacco con droni nella regione di Mosca da parte di Kiev. Si è trattato di uno dei più gravi attacchi con droni, ha dichiarato il governatore citato dalla TASS. Il bilancio si è aggravato dopo che i soccorritori hanno rinvenuto il corpo di un uomo di 71 anni sotto le macerie di un'abitazione privata a Baribino. In Medio Oriente, nuova escalation tra Yemen e Arabia Saudita. Il servizio della redazione.
2: Gli Houthi affermano di aver colpito l'aeroporto internazionale di Riyadh, una raffineria di Aramco e altri obiettivi nel sud del regno. La rivendicazione arriva dal portavoce militare dei ribelli yemeniti. Intanto le forze del governo dello Yemen, sostenute dall'aviazione saudita, hanno riconquistato posizioni strategiche nello stretto di Bab el-Mandeb. È uno dei passaggi fondamentali per il trasporto di petrolio verso il Mediterraneo. Restano combattimenti nell'area e la possibilità di nuovi attacchi contro il traffico marittimo.
1: Veniamo in Italia adesso. È iniziata la Camera la sequenza dei voti di fiducia sugli articoli della legge elettorale. Il servizio.
3: Il governo ha posto la questione sui primi 3 articoli. Il passaggio conclusivo sul testo è fissato per giovedì 8 ottobre a scrutinio segreto. Le opposizioni contestano la decisione dell'esecutivo e denunciano una compressione del confronto parlamentare. Riccardo Maggi ha scritto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per esprimere le proprie obiezioni alla riforma.
1: La Corte di Cassazione ha negato la riduzione di pena per l'ex sottosegretario all'economia e coordinatore di Forza Italia in Campania, Nicola Cosentino, che sta attualmente scontando nel carcere di Spoleto 2 condanne definitiva, una a 10 anni per concorso esterno in Camorra, in quanto riconosciuto colpevole di aver agevolato negli anni il clan dei Casalesi, e l'altra a 4 anni per la corruzione di agenti penitenziari avvenuta mentre era sottoposto a carcerazione preventiva nel carcere di Secondigliano. Lo sport, il giorno della gara di addio alla nazionale di Leo Messi, la Pulce è pronta a indossare per l'ultima volta la maglia albiceleste. L'epilogo arriva dopo oltre 20 anni di gol, gloria e lacrime. La data Messi l'ha fissata da tempo e sarà lo show conclusivo con la Selección, di cui il ragazzo di Rosario è simbolo anche in questo tempo finale, mentre il suo rivale di sempre, Cristiano Ronaldo, vive contromano il viale del tramonto. Ultima partita, una maglia per tutta la vita, il messaggio che lo stesso campione ha lanciato in vista dell'appuntamento cucito su misura a Buenos Aires contro il Benin, non amichevole di nulla difficoltà, perché i riflettori saranno tutti sulla Pulce. A 39 anni Messi chiude solo un capitolo, quello con la nazionale che ha accompagnato la sua ascesa fino al sogno realizzato, il mondiale conquistato nel 2022. Il basket, giorni decisivi per il futuro del basket europeo. A Villa d'Este, a Cernobbio, i 13 club azionisti di Eurolega si incontrano per valutare l'offerta coperta da clausole di riservatezza arrivata dagli Stati Uniti per creare NBA Europe, la nuova lega che dovrebbe partire nella stagione 2027-2028. Un incontro tra proprietari organizzato dall'Olimpia Milano, rappresentato dal presidente del gruppo Giorgio Armani, Leo Dell'Orco, e dal top manager Michele Tacchella. I vertici di NBA e di Eurolega, rispettivamente, per voce del commissioner Adam Silver e del CEO Cus Bueno, hanno più volte ribadito il desiderio di collaborare assieme e non diventare rivali. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:03. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
0: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

perso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.
11: Prima spot.
12: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
13: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
12: FM World, powered by 22HBG.
14: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
13: Prima Radio novità.
15: Hai già capito, Kite Kill? Asce, non dice queste cose. Camo fai pigliando a pallucci. Mi fai 3 minuti, certo pure che non può vincere per sempre. E l'ha già avuto la torta.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero. Una delle navi ha affondato e il suo equipaggio risulta disperso. Dopo i disordini dei giorni scorsi in Francia, oggi è in programma una nuova grande giornata di manifestazioni studentesche. Si è spento all'età di 86 anni lo scrittore britannico, autore di bestseller ed ex politico Jeffrey Archer. In Italia, svolta nell'avvertenza Ericsson, omicidio colposo commesso in cooperazione colposa, il reato contestato da 3 persone indagate dalla Procura di Napoli Nord per la morte dell'operaio edile trovato privo di sensi sabato pomeriggio a Caivano e morto poco dopo in ospedale. Tragedia sfiorata e tanta paura ieri a Bergamo, esplode una palazzina, diversi feriti e poi lo sport tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero. Lo annuncia il governo di Sofia. Entrambe sono state colpite da droni nella zona economica esclusiva della Bulgaria, ha annunciato il governo, che ha convocato una riunione d'urgenza. Una delle navi affondate e il suo equipaggio risulta disperso. Nella notte intanto Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, causando almeno due morti alla periferia della capitale russa. Dopo i disordini dei giorni scorsi in Francia, oggi in programma una nuova grande giornata di manifestazioni studentesche. La mobilitazione è stata presentata come atto terzo di quanto verificatosi la settimana scorsa. Al corteo, che a Parigi partirà da Place de la République intorno alle 14 per arrivare a Place de la Nation, la polizia stima la presenza di 30.000 partecipanti. Cortei sono in programma anche in numerose altre città. Il premier francese Sébastien Lecornu ha lanciato ieri un appello a una mobilitazione pacifica. Si è spento all'età di 86 anni lo scrittore britannico, autore di bestseller ed ex politico Jeffrey Archer. A renderlo noto è stato il suo editore HarperCollins, spiegando che Archer è deceduto nella giornata di lunedì 5 ottobre, improvvisamente e serenamente nella sua casa, tra una sessione di scrittura e l'altra. In Italia adesso, svolta nell'avvertenza Ericsson e il servizio.
2: L'azienda ha ritirato la procedura di licenziamento collettivo che riguardava 131 lavoratori della sede di Genova. Secondo Palazzo Chigi, la decisione segue l'intervento diretto della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni presso i vertici della società. Novità anche per Electrolux: al tavolo del Ministero delle Imprese è stata presentata una proposta con incentivi per un massimo di 1.250 uscite volontarie nell'arco di 3 anni. Il piano comprende inoltre investimenti in Italia per 90 milioni di euro.
1: Omicidio colposo commesso in cooperazione colposa, il reato contestato alle 3 persone indagate dalla Procura di Napoli Nord per la morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, residente a Orta di Atella, in provincia di Caserta, trovato privo di sensi sabato pomeriggio a Caivano in via Fossa del Lupo e morto poco dopo all'ospedale del Mare di Napoli. La Procura di Napoli Nord ha disposto per l'8 ottobre l'autopsia e gli accertamenti tossicologici per chiarire le cause della morte. L'ipotesi sulla quale stanno lavorando gli investigatori è che il 61enne sia rimasto vittima di un incidente sul lavoro mentre era impegnato in nero in un capannone. Tragedia sfiorata e tanta paura ieri a Bergamo, il servizio della redazione.
3: 8 persone ferite, 2 in gravi condizioni nell'esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina di Bergamo nel quartiere Borgo Santa Caterina. I 2 feriti più gravi sono stati trasferiti all'ospedale Niguarda di Milano per lesioni riportate. Il boato ha interessato un'abitazione di Via Longo. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine ci sarebbe una fuga di gas. Alcuni residenti avevano segnalato un forte odore già nel pomeriggio. Evacuato lo stabile, il comune ha predisposto una sistemazione per chi non poteva essere ospitato dai familiari.
1: Lo sport, il tennis. Federico Cina ha centrato la qualificazione al tabellone principale del Rolex Shanghai Masters, penultimo ATP Masters 1000. Il 19enne palermitano si è imposto per 6-3, 4-6, 6-4 dopo 2 ore e 9 minuti sul tunisino Aziz Dougaz, che ieri aveva eliminato a sorpresa Lorenzo Sonego. Per il siciliano sarà la 6ª partecipazione in carriera ad un 1000, la prima senza beneficiare di una wild card. Con Cina salgono dunque a 6 azzurri al via nel main draw. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 11:04.

non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

sangue.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 50.

ancora le tue rughe. Cerco da sempre, tu lo sai, trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho, cerca per me giorni e ragione. Portami arance americane, storie di donne, di acquavite, ed erai sangue.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso e condizioni asciutte. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le aree alpine e prealpine, ma senza precipitazioni significative. Sulle pianure il clima sarà fresco al mattino e decisamente più mite nelle ore centrali, con valori generalmente superiori ai 20 gradi. Al centro tempo nel complesso stabile, con sole alternato a qualche annuvolamento. Sul Lazio il cielo potrà risultare a tratti più nuvoloso, ma senza una fase di maltempo organizzata. Sulla Sardegna prevarranno invece ampie schiarite, temperature elevate per il periodo, con punte prossime ai 29 gradi nelle zone interne. Al sud e in Sicilia sarà una giornata generalmente asciutta e soleggiata, con qualche temporaneo addensamento soprattutto sulle aree interne montuose. In Basilicata le massime si porteranno intorno ai 23 gradi, mentre sulla Calabria interna si potranno raggiungere valori prossimi ai 26 gradi. Le temperature resteranno dunque miti e generalmente superiori alle medie di inizio ottobre, soprattutto sulla Sardegna e su parte del centro-sud. Più fresche le prime ore della giornata al nord, nelle zone interne appenniniche. Il quadro settimanale dell'aeronautica militare conferma valori termici superiori alla media su gran parte del paese. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con prevalenza delle brezze durante le ore centrali della giornata. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

È stata una serata da incorniciare, quella di ieri per i colori azzurri del calcio, doppio convincente successo per la nazionale di Baldini e per quella di Mancini. Resterà negli annali del calcio il secondo gol di Indoor. Nuova tegola per il Napoli e nuovi guai per Massimiliano Allegri. È il giorno della gara di addio alla nazionale di Leo Messi, in programma della notte italiana. Giorni decisivi per il futuro del basket europeo. Si valuta l'offerta arrivata dagli Stati Uniti per creare NBA Europe, la nuova lega che dovrebbe partire nella stagione 2027-2028, e poi il tennis. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. È stata una serata da incorniciare quella di ieri per i colori azzurri del calcio, doppio convincente successo per la nazionale di Baldini e per quella di Mancini, il servizio di Federica Sorrentino.
2: A Bologna arriva la vittoria attesa dell'Italia che supera 3-1 la Turchia e sale al secondo posto nel girone di Nations League, scavalcando il Belgio sconfitto dalla Francia. Azzurri avanti nel primo tempo con Scamacca nella ripresa. Dopo il momentaneo pareggio turco, il nuovo vantaggio degli azzurri con Calafiori e sigillo finale di Pio Esposito, convincente esordio da titolari di Vergara e Doumbia. Calcio italiano in festa anche con la nazionale Under 21 di Baldini, che si qualifica alla fase finale dell'Europeo vincendo 6-2 con la Polonia.
1: Resterà negli annali del calcio il secondo gol di Ndur, il centrocampista della Fiorentina che fa tris per gli azzurrini con una super rete da quasi 70 metri chiudendo la partita e il discorso qualificazione. Nuova tegola per il Napoli e nuovi guai per Massimiliano Allegri. Vergara ieri ha chiesto il cambio per un problema al polpaccio destro, potrebbero non essere solo crampi come constatato a caldo dallo staff medico azzurro, andrà valutato con attenzione nelle prossime ore. Si infortuna anche Matias Oliveira, difensore esterno, ha riportato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro durante il ritiro della nazionale dell'Uruguay. Il rientro in campo è previsto tra circa un mese. Con Vergara e Oliveira sarà 11 il numero degli infortunati nel Napoli. Per il solo Spinazzola, che ha riportato nei giorni scorsi una contrattura al bicipite femorale, si ipotizza una guarigione completa forse anche prima della sfida di sabato al Maradona del Napoli con il Frosinone. Tempi più lunghi invece per il rientro degli altri 8, metà a ottobre per Anghissà, Meret, Marianucci e McTominay, fine ottobre per Ellison e Giovane, il mese di dicembre per Favasuli e gennaio 2027 per Buongiorno. Il giorno della gara di addio alla nazionale di Leo Messi, in programma della notte italiana, la pulce pronta a indossare per l'ultima volta la maglia albiceleste. L'epilogo arriva dopo oltre 20 anni di gol, gloria e lacrime. La data Messi l'ha fissata da tempo e sarà lo show conclusivo con la selezione di quel ragazzo di Rosario e simbolo anche in questo tempo finale, mentre il suo rivale di sempre, Cristiano Ronaldo, vive contromano il viale del tramonto. Ultima partita, una maglia per tutta la vita, il messaggio che lo stesso campione ha lanciato in vista dell'appuntamento cucito su misura a Buenos Aires contro il Benin. Un amichevole di nulla difficoltà perché i riflettori saranno tutti sulla pulce. A 39 anni Messi chiude solo un capitolo, quello con la nazionale che ha accompagnato la sua ascesa fino al sogno realizzato, il mondiale conquistato nel 2022. Il basket, giorni decisivi per il futuro del basket europeo. A Villa d'Este, a Cernobbio, i 13 club azionisti di Eurolega si incontreranno per valutare l'offerta coperta da clausole di riservatezza arrivata dagli Stati Uniti per creare NBA Europe, la nuova Lega che dovrebbe partire nella stagione 2027-2028. Un incontro tra proprietari organizzato dall'Olimpia Milano, rappresentata dal presidente del gruppo Giorgio Armani, Leo Dell'Orco, e dal top manager Michele Tacchella. I vertici di NBA e di Eurolega, rispettivamente per voce del commissioner Adam Silver e del CEO Cus Bueno, hanno più volte ribadito il desiderio di collaborare assieme e non diventare rivali. Il tennis, stagione finita per Jannik Sinner, su consiglio del suo staff tecnico si sottoporrà ad un trattamento per un'infiammazione al ginocchio e tornerà sui campi non prima del 2027. Federico Cina ha centrato la qualificazione al tabellone principale del Rolex Shanghai Masters, penultima ATP Masters 1000. Il 19enne palermitano si è imposto per 6-3, 4-6, 6-4 dopo 2 ore e 9 minuti sul tunisino Aziz Dogaz, che ieri aveva eliminato a sorpresa Lorenzo Sonego. Per il siciliano sarà la sesta partecipazione in carriera ad un 1000, la prima senza beneficiare di una wild card. Avanti anche Mattia Bellucci, che dopo la vittoria in rimonta sulla svedese Elias Simer ha battuto anche il francese Alexandre Müller in 2-7 con il punteggio di 6-4, 6-2. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 12:05. prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
9: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio, scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

come idea di un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
2: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Un film luminoso e pieno di speranza.
4: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
2: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Eleanor!
11: Dal capolavoro di Jane Austen.
12: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
11: Due sorelle, due modi diversi di amare.
12: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
11: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
13: Prima Radio, musica ed informazione.
14: Prima spot.
15: La tua giornata sarà pesante come al solito?
16: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
15: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei 4 forni a legna e birre spillate.
16: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
15: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
16: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
15: Ampio parcheggio custodito.
17: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
18: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
17: FM World, powered by 22HBG.
19: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
20: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
21: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Il Nobel per la fisica 2026 a Francis Alsen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Spionaggio in Germania, arrestato l'ex capo dei servizi segreti tedeschi. Tre persone sono rimaste uccise, tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhia sotto controllo russo. Accise sul gasolio più alte da oggi, nessun decreto in gazzetta. Anche Eni ha ritoccato al rialzo il price cap. Da questa mattina gasolio a quota 2,25. Due uomini di nazionalità georgiana hanno provato a imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo all'aeroporto Marconi di Bologna. Poi ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura il Nobel per la fisica 2026. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a Francis Alsen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Spionaggio in Germania, arrestato l'ex capo dei servizi segreti tedeschi August Tanning. L'uomo 80 anni avrebbe acquistato informazioni segrete da un ex dipendente del servizio per rivenderle nell'ambito della sua attività di consulenza. Le indagini della Procura Generale Federale sono state avviate sulla base di indizi emersi nel procedimento relativo all'imprenditrice Cristina Bloch e alla fuoriuscita di documenti dalla Cancelleria federale. Tre persone sono rimaste uccise, tre feriti in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhia sotto il controllo russo. Un attacco mirato da parte di un drone nemico contro un minibus nel villaggio di Bazan, nel distretto municipale di Pologovsky, ha scritto il capo dell'amministrazione filorussa sul suo canale Telegram, ha causato diversi morti e feriti. In Italia, accise sul gasolio più alte da oggi, nessun decreto in gazzetta, anche Eni ha ritoccato al rialzo il price cap. Da questa mattina gasolio a quota 2,25. Il servizio della redazione.
2: È scaduto a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro. Finora non risulta pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto necessario per attivare le accise mobili annunciate dal governo. Il meccanismo dovrebbe finanziare la riduzione delle imposte utilizzando il maggiore gettito dell'IVA legato al rincaro del petrolio. Viene quindi meno l'ultima agevolazione fiscale sui carburanti. Per giovedì è previsto un confronto tra il governo, le imprese di raffinazione su produzione e prezzi.
1: Una guida completa sul concordato preventivo biennale, dalle regole generali e benefici per chi aderisce, passando per le risposte ai quesiti di contribuenti e addetti ai lavori. È stata firmata dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, una circolare che contiene tutte le istruzioni aggiornate in materia di concordato anche alla luce del decreto Omnibus. Il documento illustra in modo sistematico tutti gli aspetti fondamentali dell'istituto al fine di favorire l'adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi. A Bologna, nella serata di ieri, due uomini di nazionalità georgiana hanno provato a imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo all'aeroporto Marconi. Due sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera che hanno riscontrato irregolarità nei documenti di viaggio. Su questi ultimi era indicata la falsa nazionalità israeliana. Per questo motivo i viaggiatori sono stati denunciati. Dalle prime informazioni sembra che i due non avessero precedenti di polizia alle spalle, ma in egual modo sono in corso accertamenti. È morta la bambina di 4 mesi coinvolta in un incidente nell'Alessandrino lo scorso 23 settembre, da allora ricoverata all'ospedale infantile del capoluogo in provincia. La piccola era rimasta ferita nell'incidente stradale sulla strada provinciale 35 a Pozzolo Formigaro, con due auto coinvolte. In seguito a traumi riportati era stata trovata dai soccorritori in arresto cardiaco. Lo sport, il tennis, su consiglio del suo staff medico, Jannik Sinner si sottoporrà ad un trattamento per un'infiammazione al ginocchio. È stato deciso, informa il management del giocatore, di effettuare il trattamento ora per dare a Sinner il tempo necessario per recuperare prima di iniziare la preparazione per il 2027. Di conseguenza, il numero uno del mondo non potrà più gareggiare nel corso della stagione 2026. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. A più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:04. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio novità.
6: Non ci capito, Kite Kill? Asce, non dice queste cose. Camo fai pigliando a pallucci. Mi fai tromimuti, certo pure che non può vincere per sempre. E l'ha già avuto la torta. E

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Il tema dell'emergenza abitativa approda all'ONU. Non è ancora stata chiarita la causa della morte di una ricercatrice impiegata in un istituto di ricerca specializzato nello studio della peste in Siberia per l'Organizzazione Mondiale della Sanità. I pericoli per la salute pubblica al momento vengono considerati bassi. Si terrà domani mattina la nuova riunione del gruppo di coordinamento dell'Unione Europea sul petrolio per definire la posizione dell'Unione Europea sul rilascio delle scorte di greggio e di diesel. Il premio Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Alsen. Iniziata alla Camera la sequenza dei voti di fiducia sugli articoli della legge elettorale. A Torino un uomo e una donna sono stati arrestati oggi perché ritenuti responsabili di omicidio aggravato. E poi ancora cronaca e lo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il tema dell'emergenza abitativa approda all'ONU, riuniti a Muscat in Oman in occasione della giornata mondiale dell'habitat. Rappresentanti di governi, società civile e mondo accademico hanno chiesto un intervento immediato di fronte alla crisi abitativa che colpisce quasi 3,4 miliardi di persone. Nel suo messaggio ai partecipanti, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto che un alloggio adeguato per tutti è il fondamento della dignità, della sicurezza e delle opportunità per ogni individuo. Secondo il quadro di riferimento delle Nazioni Unite sui diritti umani, un alloggio adeguato quando soddisfa 7 criteri, tra cui la disponibilità di servizi, l'abitabilità, il costo, l'ubicazione e l'accessibilità. Non è ancora stata chiarita la causa della morte di una ricercatrice impiegata in un istituto di ricerca specializzato nello studio della peste in Siberia. La 28enne è deceduta dopo aver sviluppato una polmonite. L'ipotesi è stata rilanciata da alcuni media locali, secondo i quali la donna potrebbe essere stata esposta al batterio dopo un incidente avvenuto all'interno del laboratorio con la rottura accidentale di una provetta, ma le autorità sanitarie russe non hanno finora confermato ufficialmente che si sia trattato di peste. A ridimensionare i timori è intervenuta l'Organizzazione Mondiale della Sanità. I pericoli per la salute pubblica al momento vengono considerati bassi. Si terrà domani mattina la nuova riunione del gruppo di coordinamento dell'Unione Europea sul petrolio per definire la posizione dell'Unione Europea sul rilascio delle scorte di greggio e diesel. Lo si apprende da Bruxelles. Il premio Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Alsen per i contributi decisivi all'osservatorio di neutrini IceCube e alla scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Nato in Belgio nel 1944, Alsen è professore all'Università del Wisconsin a Madison negli Stati Uniti. In Italia adesso è iniziata alla Camera la sequenza di voti di fiducia sugli articoli della legge elettorale. Il servizio della redazione.
2: Il governo ha posto la questione sui primi 3 articoli. Il passaggio conclusivo sul testo è fissato per giovedì 8 ottobre a scrutinio segreto. Le opposizioni contestano la decisione dell'esecutivo e denunciano una compressione del confronto parlamentare. Riccardo Maggi ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per esprimere le proprie obiezioni alla riforma.
1: Un uomo e una donna sono stati arrestati oggi perché ritenuti responsabili di omicidio aggravato. La coppia, 45 anni lei, 52 lui, entrambi italiani, è indagata per l'omicidio premeditato di Mikael Roku, cittadino albanese, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto lo scorso 6 luglio all'interno della propria abitazione a Torino. I destinatari della misura cautelare sono la moglie della vittima e il suo nuovo compagno. Sono 22 gli ultras di Juventus e Torino destinatari di misure cautelari eseguite questa mattina dalla Digos della Polizia per gli scontri avvenuti prima del derby della Mole del 24 maggio scorso allo Stadio Olimpico Grande Torino. Nei loro confronti sono stati disposti il divieto di dimora a Torino e l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Notizia di sport in chiusura: Andy Diaz Hernandez, vincitore dei titoli mondiali indoor della Diamond League e degli europei nel salto triplo, è stato inserito tra i candidati al titolo di atleta mondiale dell'anno 2026 che verrà assegnato il 29 novembre a Monaco. Nel dare l'elenco di tutti i candidati, World Athletics ricorda che il saltatore di origine cubano ha raggiunto la misura di 18,15 metri portandosi al quarto posto nella classifica mondiale di tutti i tempi. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'attenzione.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14 e 5 minuti. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Cronaca. politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
1: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione. Prima meteo.
11: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Nord prevarranno cielo sereno poco nuvoloso e condizioni asciutte. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le aree alpine e prealpine, ma senza precipitazioni significative. Sulle pianure il clima sarà fresco al mattino e decisamente più mite nelle ore centrali, con valori generalmente superiori ai 20 gradi. Al centro tempo nel complesso stabile, con sole alternato a qualche annuvolamento. Sul Lazio il cielo potrà risultare a tratti più nuvoloso, ma senza una fase di maltempo organizzata. Sulla Sardegna prevarranno invece ampie schiarite, temperature elevate per il periodo, con punte prossime ai 29 gradi nelle zone interne. Al sud e in Sicilia sarà una giornata generalmente asciutta e soleggiata, con qualche temporaneo addensamento soprattutto sulle aree interne montuose. In Basilicata le massime si porteranno intorno ai 23 gradi, mentre sulla Calabria interna si potranno raggiungere valori prossimi ai 26 gradi. Le temperature resteranno dunque miti e generalmente superiori alle medie di inizio ottobre, soprattutto sulla Sardegna e su parte del centro-sud. Più fresche le prime ore della giornata al nord, nelle zone interne appenniniche. Il quadro settimanale dell'aeronautica militare conferma valori termici superiori alla media su gran parte del paese. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con prevalenza delle brezze durante le ore centrali della giornata. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
10: Prima Radio, musica ed informazione.
12: Prima spot.
13: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
14: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
10: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

È stata una serata da incorniciare, quella di ieri per i colori azzurri del calcio, doppio convincente successo per la nazionale di Baldini e per quella di Mancini. Resterà negli annali del calcio il secondo gol di Indoor. Nuova tegola per il Napoli e nuovi guai per Massimiliano Allegri. È il giorno della gara di addio alla nazionale di Leo Messi, in programma della notte italiana. Giorni decisivi per il futuro del basket europeo. Si valuta l'offerta arrivata dagli Stati Uniti per creare NBA Europe, la nuova lega che dovrebbe partire nella stagione 2027-2028, e poi il tennis. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. È stata una serata da incorniciare quella di ieri per i colori azzurri del calcio, doppio convincente successo per la nazionale di Baldini e per quella di Mancini, il servizio di Federica Sorrentino.
2: A Bologna arriva la vittoria attesa dell'Italia che supera 3-1 la Turchia e sale al secondo posto nel girone di Nations League, scavalcando il Belgio sconfitto dalla Francia. Azzurri avanti nel primo tempo con Scamacca, nella ripresa dopo il momentaneo pareggio turco, il nuovo vantaggio degli azzurri con Calafiori e sigillo finale di Pio Esposito, convincente esordio da titolari di Vergara e Doumbia. Calcio italiano in festa anche con la nazionale under 21 di Baldini, che si qualifica alla fase finale dell'Europeo vincendo 6-2 con la Polonia.
1: Resterà negli annali del calcio il secondo gol di Ndur, il centrocampista della Fiorentina che fa tris per gli azzurrini con una super rete da quasi 70 metri chiudendo la partita e il discorso qualificazione. Nuova tegola per il Napoli e nuovi guai per Massimiliano Allegri. Vergara ieri ha chiesto il cambio per un problema al polpaccio destro, potrebbero non essere solo crampi come constatato a caldo dallo staff medico azzurro, andrà valutato con attenzione nelle prossime ore. Si infortuna anche Matias Oliveira, difensore esterno, ha riportato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro durante il ritiro della nazionale dell'Uruguay. Il rientro in campo è previsto tra circa un mese. Con Vergara e Oliveira sarà 11 il numero degli infortunati nel Napoli. Per il solo Spinazzola, che ha riportato nei giorni scorsi una contrattura al bicipite femorale, si ipotizza una guarigione completa forse anche prima della sfida di sabato al Maradona del Napoli con il Frosinone. Tempi più lunghi invece per il rientro degli altri 8 metà ottobre per Anghissà, Meret, Marianucci e McTominay, fine ottobre per Ellison e Giovane e il mese di dicembre per Favasuli e gennaio 2027 per Buongiorno. Il giorno della gara di addio alla nazionale di Leo Messi, in programma della notte italiana, la pulce pronta a indossare per l'ultima volta la maglia albiceleste. L'epilogo arriva dopo oltre 20 anni di gol, gloria e lacrime. La data Messi l'ha fissata da tempo e sarà lo show conclusivo con la selezione di quel ragazzo di Rosario e simbolo anche in questo tempo finale, mentre il suo rivale di sempre, Cristiano Ronaldo, vive contromano il viale del tramonto. Ultima partita, una maglia per tutta la vita, il messaggio che lo stesso campione ha lanciato in vista dell'appuntamento cucito su misura a Buenos Aires contro il Benin. Un amichevole di nulla difficoltà, perché i riflettori saranno tutti sulla pulce. A 39 anni Messi chiude solo un capitolo, quello con la nazionale che ha accompagnato la sua ascesa fino al sogno realizzato, il mondiale conquistato nel 2022. Il basket, giorni decisivi per il futuro del basket europeo. A Villa d'Este, a Cernobbio, i 13 club azionisti di Eurolega si incontreranno per valutare l'offerta coperta da clausole di riservatezza arrivata dagli Stati Uniti per creare NBA Europe, la nuova lega che dovrebbe partire nella stagione 2027-2028. Un incontro tra proprietari organizzato dall'Olimpia Milano, rappresentata dal presidente del gruppo Giorgio Armani, Leo Dell'Orco, e dal top manager Michele Tacchella. I vertici di NBA e di Eurolega, rispettivamente per voce del commissioner Adam Silver e del CEO Cus Bueno, hanno più volte ribadito il desiderio di collaborare assieme e non diventare rivali. Il tennis, stagione finita per Jannik Sinner, su consiglio del suo staff tecnico si sottoporrà ad un trattamento per un'infiammazione al ginocchio e tornerà sui campi non prima del 2027. Federico Cina ha centrato la qualificazione al tabellone principale del Rolex Shanghai Masters, penultimo ATP Masters 1000. Il 19enne palermitano si è imposto per 6-3, 4-6, 6-4 dopo 2 ore e 9 minuti sul tunisino Aziz Dogaz, che ieri aveva eliminato a sorpresa Lorenzo Sonego. Per il siciliano sarà la sesta partecipazione in carriera ad un 1000, la prima senza beneficiare di una wild card. Avanti anche Mattia Bellucci, che dopo la vittoria in rimonta sulla svedese Elia Simer ha battuto anche il francese Alexander Müller in 2-7 con il punteggio di 6-4, 6-2. Con lo sport per il momento è tutto, per tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:04.
3: prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
7: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
6: FM World, powered by 22HBG.
8: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
9: Pronto? Chi parla?
8: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
10: Udite, udite, signore e signori!
11: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
12: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33.

miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la

i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso e condizioni asciutte. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le aree alpine e prealpine, ma senza precipitazioni significative. Sulle pianure il clima sarà fresco al mattino e decisamente più mite nelle ore centrali, con valori generalmente superiori ai 20 gradi. Al centro tempo nel complesso stabile, con sole alternato a qualche annuvolamento. Sul Lazio il cielo potrà risultare a tratti più nuvoloso, ma senza una fase di maltempo organizzata. Sulla Sardegna prevarranno invece ampie schiarite, temperature elevate per il periodo, con punte prossime ai 29 gradi nelle zone interne. Al sud e in Sicilia sarà una giornata generalmente asciutta e soleggiata, con qualche temporaneo addensamento soprattutto sulle aree interne montuose. In Basilicata le massime si porteranno intorno ai 23 gradi, mentre sulla Calabria interna si potranno raggiungere valori prossimi ai 26 gradi. Le temperature resteranno dunque miti e generalmente superiori alle medie di inizio ottobre, soprattutto sulla Sardegna e su parte del centro-sud, più fresche le prime ore della giornata al nord nelle zone interne appenniniche. Il quadro settimanale dell'aeronautica militare conferma valori termici superiori alla media su gran parte del paese. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con prevalenza delle brezze durante le ore centrali della giornata. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: 3 per te.

sopra sui cieli che ce l'hai. Lì sulla punta della lingua. Una parolina così, così piccola che nessuno l'ha mai vista. E bambola, la mattina non mi svegliano le cannonate. Ed amarti una stronzata che non sa calmarmi. Fuori carne vale Dio.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

Nobel per la fisica 2026 a Francis Alsen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Spionaggio in Germania, arrestato l'ex capo dei servizi segreti tedeschi. Tre persone sono rimaste uccise, tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhia sotto controllo russo. Accise sul gasolio più alte da oggi, nessun decreto in gazzetta. Anche Eni ha ritoccato al rialzo il price cap. Da questa mattina gasolio a quota 2,25. Torino, un uomo e una donna sono stati arrestati oggi perché ritenuti responsabili di omicidio aggravato. E poi ancora cronaca e lo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura il Nobel per la fisica 2026, il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a Francis Alsen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Spionaggio in Germania, arrestato l'ex capo dei servizi segreti tedeschi August Hanning. L'uomo 80 anni avrebbe acquistato informazioni segrete da un ex dipendente del servizio per rivenderle nell'ambito della sua attività di consulenza. Le indagini della Procura Generale Federale sono state avviate sulla base di indizi emersi nel procedimento relativo all'imprenditrice Cristina Bloch e alla fuoriuscita di documenti dalla Cancelleria Federale. Tre persone sono rimaste uccise, tre feriti in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhia sotto il controllo russo. Un attacco mirato da parte di un drone nemico contro un minibus nel villaggio di Bazan, nel distretto municipale di Pologovsky, ha scritto il capo dell'amministrazione filorussa sul suo canale Telegram, ha causato diversi morti e feriti. In Italia, accise sul gasolio più alte da oggi, nessun decreto in gazzetta, anche Eni ha ritoccato al rialzo il price cap. Da questa mattina gasolio a quota 2,25, il servizio della redazione.
2: È scaduto a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro. Finora non risulta pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto necessario per attivare le accise mobili annunciate dal governo. Il meccanismo dovrebbe finanziare la riduzione delle imposte utilizzando il maggiore gettito dell'IVA legato al rincaro del petrolio. Viene quindi meno l'ultima agevolazione fiscale sui carburanti. Per giovedì è previsto un confronto tra il governo le imprese di raffinazione su produzione e prezzi.
1: Una guida completa sul concordato preventivo biennale, dalle regole generali e benefici per chi aderisce, passando per le risposte ai quesiti di contribuenti e addetti ai lavori. È stata firmata dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, una circolare che contiene tutte le istruzioni aggiornate in materia di concordato anche alla luce del decreto Omnibus. Il documento illustra in modo sistematico tutti gli aspetti fondamentali dell'istituto al fine di favorire l'adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi. Un uomo e una donna sono stati arrestati oggi perché ritenuti responsabili di omicidio aggravato. La coppia, 45 anni lei, 52 lui, entrambi italiani, indagata per l'omicidio premeditato di Michael Roku, cittadino albanese, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto lo scorso 6 luglio all'interno della propria abitazione a Torino. Destinatari della misura cautelare sono la moglie della vittima e il suo nuovo compagno. Sono 22 gli ultras di Juventus e Torino destinatari di misure cautelari eseguite questa mattina dalla Digos della Polizia per gli scontri avvenuti prima del derby della Mole del 24 maggio scorso allo Stadio Olimpico Grande Torino. Nei loro confronti sono stati disposti il divieto di dimora a Torino e l'obbligo di presentazione polizia giudiziaria. Notizia di sport in chiusura: Andy Diaz Hernandez, vincitore dei titoli mondiali indoor della Diamond League e degli europei nel salto triplo, è stato inserito tra i candidati al titolo di atleta mondiale dell'anno 2026 che verrà assegnato il 29 novembre a Monaco. Nel dare l'elenco di tutti i candidati, World Athletics ricorda che il saltatore di origine cubano ha raggiunto la misura di 18,15 metri portandosi al quarto posto nella classifica mondiale di tutti i tempi. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:04. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
0: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: 3 per te.
1: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse raccontare.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Eleanor!
7: Dal capolavoro di Jane Austen.
8: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
7: Due sorelle, due modi diversi di amare.
8: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
7: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.
5: Hai già capito, Kite Kill? Ascia, non dice queste cose. Camo fai pigliando a pallucci. Lui fai tromimmo di certo pure che non può vincere per sempre. E l'ha già avuto la torta. E

0: Prima spot.
1: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: sistema dell'emergenza abitativa pro dall'ONU, non è ancora stata chiarita la causa della morte di una ricercatrice impiegata in un istituto di ricerca specializzato nello studio della peste in Siberia per l'Organizzazione Mondiale della Sanità. I pericoli per la salute pubblica al momento vengono considerati bassi. Si terrà domani mattina la nuova riunione del gruppo di coordinamento dell'Unione Europea sul petrolio per definire la posizione dell'Unione Europea sul rilascio delle scorte di greggio e di diesel. Premio Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Alsen. È iniziata alla Camera la sequenza dei voti di fiducia sugli articoli della legge elettorale. Due uomini di nazionalità georgiana hanno provato a imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo all'aeroporto Marconi di Bologna. Poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
1: Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il tema dell'emergenza abitativa approda all'ONU, riuniti a Muscatine Oman in occasione della giornata mondiale dell'habitat. Rappresentanti di governi, società civile e mondo accademico hanno chiesto un intervento immediato di fronte alla crisi abitativa che colpisce quasi 3,4 miliardi di persone. Nel suo messaggio ai partecipanti, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto che un alloggio adeguato per tutti è il fondamento della dignità, della sicurezza e delle opportunità per ogni individuo. Secondo il quadro di riferimento delle Nazioni Unite sui diritti umani, un alloggio adeguato quando soddisfa 7 criteri, tra cui la disponibilità di servizi, l'abitabilità, il costo, l'ubicazione e l'accessibilità. Non è ancora stata chiarita la causa della morte di una ricercatrice impiegata in un istituto di ricerca specializzato nello studio della peste in Siberia. La 28enne è deceduta dopo aver sviluppato una polmonite. L'ipotesi è stata rilanciata da alcuni media locali, secondo i quali la donna potrebbe essere stata esposta al batterio dopo un incidente avvenuto all'interno del laboratorio con la rottura accidentale di una provetta, ma le autorità sanitarie russe non hanno finora confermato ufficialmente che si sia trattato di peste. A ridimensionare i timori è intervenuta l'Organizzazione Mondiale della Sanità. I pericoli per la salute pubblica al momento vengono considerati bassi. Si terrà domani mattina la nuova riunione del gruppo di coordinamento dell'Unione Europea sul petrolio per definire la posizione dell'Unione Europea sul rilascio delle scorte di greggio e diesel. Lo si apprende da Bruxelles. Il premio Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Alsen per i contributi decisivi all'osservatorio di neutrini IceCube e alla scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Nato in Belgio nel 1944, Alsen è professore all'Università del Wisconsin a Madison negli Stati Uniti. In Italia adesso è iniziata alla Camera la sequenza di voti di fiducia sugli articoli della legge elettorale. Il servizio della redazione.
2: Il governo ha posto la questione sui primi 3 articoli. Il passaggio conclusivo sul testo è fissato per giovedì 8 ottobre a scrutinio segreto. Le opposizioni contestano la decisione dell'esecutivo e denunciano una compressione del confronto parlamentare. Riccardo Maggi ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per esprimere le proprie obiezioni alla riforma.
1: A Bologna nella serata di ieri 2 uomini di nazionalità georgiana hanno provato a imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo 2 passaporti falsi. È successo all'aeroporto Marconi. 2 sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera che hanno riscontrato irregolarità nei documenti di viaggio. Su questi ultimi era indicata la falsa nazionalità israeliana. Per questo motivo i viaggiatori sono stati denunciati. Dalle prime informazioni sembra che 2 non avessero precedenti di polizia alle spalle, ma in egual modo sono in corso accertamenti. È morta la bambina di 4 mesi coinvolta in un incidente nell'Alessandrino lo scorso 23 settembre, da allora ricoverata all'ospedale infantile del capoluogo in provincia. La piccola era rimasta ferita nell'incidente stradale sulla strada provinciale 35 a Pozzolo Formigaro con 2 auto coinvolte. In seguito a traumi riportati era stata trovata dai soccorritori in arresto cardiaco. Lo sport, il tennis, su consiglio del suo staff medico, Jannik Sinner si sottoporrà ad un trattamento per un'infiammazione al ginocchio. È stato deciso, informa il management del giocatore, di effettuare il trattamento ora per dare a Sinner il tempo necessario per recuperare prima di iniziare la preparazione per il 2027. Di conseguenza, il numero 1 del mondo non potrà più gareggiare nel corso della stagione 2026. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 17:04. Prima spot.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah, però...
4: Più qualità,
5: più radio.
4: Con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico intenso con rallentamenti e code sul tratto Roma-Napoli della 1 tra Casori al bivio per la 3 Napoli-Salerno in direzione di Napoli. Sulla stessa a 3 code tra lo svincolo Porto e l'Autosole in direzione di Salerno. Ed è sostenuto il traffico sull'asse mediano e sull'asse perimetrale Melito-Scampia. A Napoli in tangenziale code tra Capodichino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli e tra Camaldoli e Napoli Est in direzione di Capodichino. Traffico intenso anche nel nodo di Salerno, code a tratti sulla 3 da Vietri sul mare a Salerno Centro in questa direzione, mentre sul raccordo Salerno-Avellino ci sono rallentamenti e code per una deviazione di carreggiata tra Fisciano e Montoro. Lavori di notte sul tratto Roma-Napoli della 1 tra le 22:06, chiusura tra Capo e Caianello in direzione di Roma. Altra interruzione sulla 3 Napoli-Salerno tra le 22:06, chiusura tra Cava dei Tirreni e Salerno Centro in questa direzione. E sempre per lavori dalla mezzanotte alle 6 chiusa la diramazione di Capodichino in direzione della tangenziale di Napoli, con uscita obbligatoria a Capodichino. Con lo stesso orario, quindi dalla mezzanotte alle 6 sulla tangenziale di Napoli, chiusura del tratto tra Capodichino e Doganella e tra Agnano e Cuma in entrambi i casi in direzione di Pozzuoli, mentre con orario 23:06 chiusura della tangenziale anche tra Capodimonte e Corso Malta in direzione di Capodichino. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso e condizioni asciutte. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le aree alpine e prealpine, ma senza precipitazioni significative. Sulle pianure il clima sarà fresco al mattino e decisamente più mite nelle ore centrali, con valori generalmente superiori ai 20 gradi. Al centro tempo nel complesso stabile, con sole alternato a qualche annuvolamento. Sul Lazio il cielo potrà risultare a tratti più nuvoloso, ma senza una fase di maltempo organizzata. Sulla Sardegna prevarranno invece ampie schiarite, temperature elevate per il periodo con punte prossime ai 29 gradi nelle zone interne. Al sud in Sicilia sarà una giornata generalmente asciutta e soleggiata, con qualche temporaneo addensamento soprattutto sulle aree interne montuose. In Basilicata le massime si porteranno intorno ai 23 gradi, mentre sulla Calabria interna si potranno raggiungere valori prossimi ai 26 gradi. Le temperature resteranno dunque miti e generalmente superiori alle medie di inizio ottobre, soprattutto sulla Sardegna e su parte del centro-sud, più fresche le prime ore della giornata al nord nelle zone interne appenniniche. Il quadro settimanale dell'aeronautica militare conferma valori termici superiori alla media su gran parte del paese. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con prevalenza delle brezze durante le ore centrali della giornata. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Gasolio più caro dopo la fine dello sconto sulle accise, legge elettorale, primo sì della Camera alla fiducia, Francia, proteste degli studenti e scontri in diverse città, Google dovrà cambiare le procedure sul diritto all'oblio, San Siro respinti i ricorsi contro la vendita dello stadio, Nobel per la fisica a Francis Alsen, sport, Sinner chiude la stagione per curare il ginocchio, Malagò nominato commissario della Federcalcio, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Gasolio più caro dopo la fine dello sconto sulle accise. L'aumento fiscale di 6,1 centesimi al litro. Eni ha comunicato che il proprio tetto al prezzo del diesel sale da 2,19 euro a 2,25 euro. Rimane invariato quello della benzina a 1,99 euro. La compagnia spiega che il limite ai prezzi non assorbe il ripristino delle imposte. Protestano le associazioni dei consumatori. Secondo Adusbef, la fine dell'agevolazione comporta un aggravio di 3,5 euro. Centesimi su un pieno da 50 litri.
2: La Camera ha approvato la prima fiducia sulla riforma elettorale. Il voto sull'articolo 1 si è concluso con 226 sì, 147 no e 3 astensioni. La disposizione comprende le modifiche introdotte dal Senato sulle firme e sulle preferenze per l'elezione dei deputati. Il governo ha scelto di porre la fiducia su 3 articoli del provvedimento. Le opposizioni contestano la decisione e accusano la maggioranza di limitare il confronto parlamentare. Il passaggio conclusivo sull'intera riforma è fissato per giovedì di 8 ottobre con voto a scrutinio segreto.
1: Proteste e scontri in Francia nella nuova giornata di mobilitazione degli studenti. A Parigi, al termine del percorso del corteo, gruppi di manifestanti hanno lanciato oggetti contro gli agenti che hanno risposto con lacrimogeni. Tensioni anche a Lione, Marsiglia e Strasburgo. Al centro della protesta la richiesta di maggiori risorse per l'istruzione. Le organizzazioni studentesche chiedono 10 miliardi di euro. Il primo ministro Sébastien Lecornu ha condannato le violenze e annunciato spazi di confronto nel licei. Alla mobilitazione hanno aderito anche diverse sigle sindacali.
2: Il Tribunale di Milano impone a Google nuove procedure per il diritto all'oblio. Entro il 15 novembre la società dovrà modificare la gestione delle richieste di rimozione dei collegamenti dai risultati di ricerca e motivare gli eventuali rifiuti. Accolta l'azione collettiva promossa da alcuni membri dell'associazione Algopolio. L'obiettivo è consentire agli utenti di presentare la documentazione necessaria e comprendere le decisioni ricevute. Google annuncia appello, sostiene che le procedure attuali rispettino la legge e garantiscano l'equilibrio tra la riservatezza delle persone e il diritto all'informazione.
1: Respinti tutti i ricorsi contro la vendita di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan. Il TAR di Milano ha bocciato le 5 impugnazioni presentate da associazioni e cittadini, riunendo i procedimenti in un'unica sentenza. Il ricorso più risalente era del 2022. La decisione riguarda il trasferimento dello stadio e dei terreni del comune ai due club. Può quindi proseguire il progetto per la realizzazione del nuovo impianto, che prevede anche il successivo abbattimento dello storico stadio Giuseppe Meazza.
2: Il Nobel per la fisica 2026 va a Francis Alsen per la scoperta dei neutrini ad alta energia provenienti dal cosmo. Il ricercatore, nato in Belgio, ha 82 anni e lavora all'Università del Wisconsin negli Stati Uniti. Premiato il suo contributo all'esperimento Ice Cube, il grande osservatorio costruito nei ghiacci dell'Antartide. I neutrini sono particelle estremamente difficili da intercettare. Studiarli permette di raccogliere nuove informazioni sull'universo e sui suoi fenomeni più energetici, affiancando questi segnali alle osservazioni effettuate con i telescopi.
1: Chiudiamo con lo sport. Stagione finita per Yannick Sinner. L'azzurro tornerà in campo nel 2027 per sottoporsi a nuove terapie contro un'infiammazione al ginocchio. Salterà anche le ATP Finals di Torino. Sinner ha spiegato di voler tutelare la propria carriera e recuperare completamente prima di riprendere a giocare. Nel calcio, Giovanni Malagò è stato nominato commissario della Federcalcio. La giunta del CONI ha votato all'unanimità e il Consiglio nazionale ha ratificato la decisione. Malagò ha annunciato che le nuove elezioni federali saranno convocate per il 14 dicembre. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:02.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor!
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore.

0: stato davvero molto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: La tua giornata sarà pesante come al solito?
5: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
4: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
5: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
4: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
5: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
4: Ampio parcheggio custodito.
6: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
2: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

gasolio più caro dopo la fine dello sconto sulle accise, legge elettorale, primo sì della Camera alla fiducia, Francia, proteste degli studenti e scontri in diverse città, Google dovrà cambiare le procedure sul diritto all'oblio, San Siro respinti i ricorsi contro la vendita dello stadio, Nobel per la fisica a Francis Alsen, sport, Sinner chiude la stagione per curare il ginocchio, Malagò nominato commissario della Federcalcio, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Gasolio più caro dopo la fine dello sconto sulle accise. L'aumento fiscale di 6,1 centesimi al litro. Eni ha comunicato che il proprio tetto al prezzo del diesel sale da 2,19 euro a 2,25 euro. Rimane invariato quello della benzina a 1,99 euro. La compagnia spiega che il limite ai prezzi non assorbe il ripristino delle imposte. Protestano le associazioni dei consumatori. Secondo Adusbef, la fine dell'agevolazione comporta un aggravio di 3,05 euro centesimi su un pieno da 50 litri.
2: La Camera ha approvato la prima fiducia sulla riforma elettorale. Il voto sull'articolo 1 si è concluso con 226 sì, 147 no e 3 astensioni. La disposizione comprende le modifiche introdotte dal Senato sulle firme e sulle preferenze per l'elezione dei deputati. Il governo ha scelto di porre la fiducia su 3 articoli del provvedimento. Le opposizioni contestano la decisione e accusano la maggioranza di limitare il confronto parlamentare. Il passaggio conclusivo sull'intera riforma è fissato per giovedì di 8 ottobre con voto a scrutinio segreto.
1: Proteste e scontri in Francia nella nuova giornata di mobilitazione degli studenti. A Parigi, al termine del percorso del corteo, gruppi di manifestanti hanno lanciato oggetti contro gli agenti che hanno risposto con lacrimogeni. Tensioni anche a Lione, Marsiglia e Strasburgo. Al centro della protesta la richiesta di maggiori risorse per l'istruzione. Le organizzazioni studentesche chiedono 10 miliardi di euro. Il primo ministro Sébastien Lecornu ha condannato le violenze e annunciato spazi di confronto nel licei. Alla mobilitazione hanno aderito anche diverse sigle sindacali.
2: Il Tribunale di Milano impone a Google nuove procedure per il diritto all'oblio. Entro il 15 novembre la società dovrà modificare la gestione delle richieste di rimozione dei collegamenti dai risultati di ricerca e motivare gli eventuali rifiuti. Accolta l'azione collettiva promossa da alcuni membri dell'associazione Algopolio. L'obiettivo è consentire agli utenti di presentare la documentazione necessaria e comprendere le decisioni ricevute. Google annuncia appello, sostiene che le procedure attuali rispettino la legge e garantiscano l'equilibrio tra la riservatezza delle persone e il diritto all'informazione.
1: Respinti tutti i ricorsi contro la vendita di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan, il TAR di Milano ha bocciato le 5 impugnazioni presentate da associazioni e cittadini, riunendo i procedimenti in un'unica sentenza. Il ricorso più risalente era del 2022. La decisione riguarda il trasferimento dello stadio e dei terreni del comune Helio Club. Può quindi proseguire il progetto per la realizzazione del nuovo impianto, che prevede anche il successivo abbattimento dello storico stadio Giuseppe Meazza.
2: Il Nobel per la fisica 2026 va a Francis Alzen per la scoperta dei neutrini ad alta energia provenienti dal cosmo. Il ricercatore, nato in Belgio a 82 anni e lavora all'Università del Wisconsin negli Stati Uniti, premiato il suo contributo all'esperimento Ice Cube, il grande osservatorio costruito nei ghiacci dell'Antartide. I neutrini sono particelle estremamente difficili da intercettare. Studiarli permette di raccogliere nuove informazioni sull'universo e sui suoi fenomeni più energetici, affiancando questi segnali alle osservazioni effettuate con i telescopi.
1: Chiudiamo con lo sport. Stagione finita per Jannik Sinner. L'azzurro tornerà in campo nel 2027 per sottoporsi a nuove terapie contro un'infiammazione al ginocchio. Salterà anche le ATP Finals di Torino. Sinner ha spiegato di voler tutelare la propria carriera e recuperare completamente prima di riprendere a giocare. Nel calcio, Giovanni Malagò è stato nominato commissario della Federcalcio. La giunta del CONI ha votato all'unanimità e il Consiglio nazionale ha ratificato la decisione. Malagò ha annunciato che le nuove elezioni federali saranno convocate per il 14 dicembre. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19 e un minuto. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
0: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Nord prevarranno cielo sereno poco nuvoloso e condizioni asciutte. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le aree alpine e prealpine, ma senza precipitazioni significative. Sulle pianure il clima sarà fresco al mattino e decisamente più mite nelle ore centrali, con valori generalmente superiori ai 20 gradi. Al centro tempo nel complesso stabile, con sole alternato a qualche annuvolamento. Sul Lazio il cielo potrà risultare a tratti più nuvoloso, ma senza una fase di maltempo organizzata. Sulla Sardegna prevarranno invece ampie schiarite e temperature elevate per il periodo, con punte prossime ai 29 gradi nelle zone interne. Al sud e in Sicilia sarà una giornata generalmente asciutta e soleggiata, con qualche temporaneo addensamento soprattutto sulle aree interne montuose. In Basilicata le massime si porteranno intorno ai 23 gradi, mentre sulla Calabria interna si potranno raggiungere valori prossimi ai 26 gradi.

0: gradi. Le temperature resteranno dunque miti e generalmente superiori alle medie di inizio ottobre, soprattutto sulla Sardegna e su parte del centro-sud. Più fresche le prime ore della giornata al nord, nelle zone interne appenniniche. Il quadro settimanale dell'aeronautica militare conferma valori termici superiori alla media su gran parte del paese. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con prevalenza delle brezze durante le ore centrali della giornata. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio novità.
7: Hai già capito che hit kill? Asce non dice queste cose. Camo fai pigliando a pallucci. Mi fai dormire un certo puro che non può vincere per sempre. E l'ha già avuto la torta.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Gasolio più caro dopo la fine dello sconto sulle accise, legge elettorale, primo sì della Camera alla fiducia, Francia, proteste degli studenti e scontri in diverse città, Google dovrà cambiare le procedure sul diritto all'oblio, San Siro respinti i ricorsi contro la vendita dello stadio, Nobel per la fisica a Francis Alzen, sport, Sinner chiude la stagione per curare il ginocchio, Malagò nominato commissario della Federcalcio, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Gasolio più caro dopo la fine dello sconto sulle accise. L'aumento fiscale di 6,1 centesimi al litro. Eni ha comunicato che il proprio tetto al prezzo del diesel sale da 2,19 euro a 2,25 euro. Rimane invariato quello della benzina a 1,99 euro. La compagnia spiega che il limite ai prezzi non assorbe il ripristino delle imposte. Protestano le associazioni dei consumatori. Secondo Adusbef, la fine dell'agevolazione comporta un aggravio di 3,5 euro. Centesimi su un pieno da 50 litri.
2: La Camera ha approvato la prima fiducia sulla riforma elettorale. Il voto sull'articolo 1 si è concluso con 226 sì, 147 no e 3 astensioni. La disposizione comprende le modifiche introdotte dal Senato sulle firme e sulle preferenze per l'elezione dei deputati. Il governo ha scelto di porre la fiducia su 3 articoli del provvedimento. Le opposizioni contestano la decisione e accusano la maggioranza di limitare il confronto parlamentare. Il passaggio conclusivo sull'intera riforma è fissato per giovedì 8 ottobre con voto a scrutinio segreto.
1: Proteste e scontri in Francia nella nuova giornata di mobilitazione degli studenti. A Parigi, al termine del percorso del corteo, gruppi di manifestanti hanno lanciato oggetti contro gli agenti che hanno risposto con lacrimogeni. Tensioni anche a Lione, Marsiglia e Strasburgo. Al centro della protesta la richiesta di maggiori risorse per l'istruzione. Le organizzazioni studentesche chiedono 10 miliardi di euro. Il primo ministro Sébastien Lecornu ha condannato le violenze e annunciato spazi di confronto nei licei. Alla mobilitazione hanno aderito anche diverse sigle sindacali.
2: Il Tribunale di Milano impone a Google nuove procedure per il diritto all'oblio entro il 15 novembre. La società dovrà modificare la gestione delle richieste di rimozione dei collegamenti dai risultati di ricerca e motivare gli eventuali rifiuti. Accolta l'azione collettiva promossa da alcuni membri dell'associazione Algopolio. L'obiettivo è consentire agli utenti di presentare la documentazione necessaria e comprendere le decisioni ricevute. Google annuncia appello, sostiene che le procedure attuali rispettino la legge e garantiscano l'equilibrio tra la riservatezza delle persone e il diritto all'informazione.
1: Respinti tutti i ricorsi contro la vendita di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan, il TAR di Milano ha bocciato le 5 impugnazioni presentate da associazioni e cittadini, riunendo i procedimenti in un'unica sentenza. Il ricorso più risalente era del 2022. La decisione riguarda il trasferimento dello stadio e dei terreni del comune ai due club. Può quindi proseguire il progetto per la realizzazione del nuovo impianto, che prevede anche il successivo abbattimento dello storico stadio Giuseppe Meazza.
2: Il Nobel per la fisica 2026 va a Francis Alzen per la scoperta dei neutrini ad alta energia provenienti dal cosmo. Il ricercatore è nato in Belgio, 82 anni, e lavora all'Università del Wisconsin negli Stati Uniti. Premiato il suo contributo all'esperimento Ice Cube, il grande osservatorio costruito nei ghiacci dell'Antartide. I neutrini sono particelle estremamente difficili da intercettare. Studiarli permette di raccogliere nuove informazioni sull'universo e sui suoi fenomeni più energetici, affiancando questi segnali alle osservazioni effettuate con i telescopi.
1: Chiudiamo con lo sport. Stagione finita per Jannik Sinner. L'azzurro tornerà in campo nel 2027 per sottoporsi a nuove terapie contro un'infiammazione al ginocchio. Salterà anche le ATP Finals di Torino. Sinner ha spiegato di voler tutelare la propria carriera e recuperare completamente prima di riprendere a giocare. Nel calcio, Giovanni Malagò è stato nominato commissario della Federcalcio. La giunta del CONI ha votato all'unanimità e il Consiglio nazionale ha ratificato la decisione. Malagò ha annunciato che le nuove elezioni federali saranno convocate per il 14 dicembre. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:02.
0: Prima spot.
4: Accendiamo la radio.
5: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
4: Ma che...
6: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
4: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
5: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
6: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
4: Ah, però...
5: Più qualità,
6: più radio.
5: Con DAB Plus.
7: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
8: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Lelio Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Numero 8.

0: Eugenio Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Numero 5.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Numero 4.
5: E mettimi le ali, Michelangelo.
6: Ma c'è tipo di storia di sta sigaretta?
5: Lo spacco, mettimi le ali, Michelangelo.

0: Lelio Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Numero 3.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Scarso il traffico in queste ore sulla principale rete viaria della Campania. Lavori di notte sul tratto Roma-Napoli della 1 tra le 22 e le 6, chiusura tra Capo e Caianello in direzione di Roma. Altra interruzione sulla 3 Napoli-Salerno tra le 22 e le 6, chiusura tra Cava dei Tirreni e Salerno Centro in questa direzione. E sempre per lavori dalla mezzanotte alle 6, chiusa la diramazione di Capo di Chino in direzione della tangenziale di Napoli con uscita obbligatoria a Capo di Chino. Con lo stesso orario, quindi dalla mezzanotte alle 6 sulla tangenziale di Napoli, chiusura del tratto tra Capo di Chino e Doganella e tra Agnano e Cuma in entrambi i casi in direzione di Pozzuoli, mentre con orario 23:06 chiusura della tangenziale anche tra Capo di Monte e Corso Malta in direzione di Capo di Chino. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Nord prevarranno cielo sereno poco nuvoloso e condizioni asciutte. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le aree alpine e prealpine, ma senza precipitazioni significative. Sulle pianure il clima sarà fresco al mattino e decisamente più mite nelle ore centrali, con valori generalmente

0: e superiori ai 20 gradi. Al centro tempo nel complesso stabile con sole alternato a qualche annuvolamento. Sul Lazio il cielo potrà risultare a tratti più nuvoloso ma senza una fase di maltempo organizzata. Sulla Sardegna prevarranno invece ampie schiarite, temperature elevate per il periodo con punte prossime ai 29 gradi nelle zone interne. Al sud in Sicilia sarà una giornata generalmente asciutta e soleggiata con qualche temporaneo addensamento soprattutto sulle aree interne montuose. In Basilicata le massime si porteranno intorno ai 23 gradi, mentre sulla Calabria interna si potranno raggiungere valori prossimi ai 26 gradi. Le temperature resteranno dunque miti e generalmente superiori alle medie di inizio ottobre, soprattutto sulla Sardegna e su parte del centro-sud, più fresche le prime ore della giornata al nord nelle zone interne appenniniche. Il quadro settimanale dell'aeronautica militare conferma valori termici superiori alla media su gran parte del paese. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati con prevalenza delle brezze durante le ore centrali della giornata. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso tranquille con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Numero 1.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

generazioni.

ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Maltempo, allerta gialla su gran parte della Campania fino alle 14 del 7 ottobre, possibili temporali intensi, grandine raffiche di vento e criticità idrogeologiche. Due vittime sulle strade campane. A Sorrento muore un ragazzo di 20 anni dopo aver perso il controllo dello scooter. Sulla Telesina una persona perde la vita nello scontro tra un'auto e mezzo pesante. Castel Volturno demoliti altri 5 immobili abusivi lungo la costa. La regione parla di un passo avanti nel percorso di riqualificazione. Sanità territoriale e le associazioni delle strutture accreditate denunciano che molti posti nelle RSA e nella riabilitazione restano ancora soltanto sulla carta. Questo molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Allerta gialla su gran parte della Campania per il rischio di temporali. L'avviso della Protezione Civile resta valido fino alle 14, ad esclusione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro. Sono possibili rovesci localmente intensi, grandine, fulmini e forti raffiche di vento. Segnalato anche il rischio di allagamenti, esondazioni, frane e caduta massi. Ancora sangue sulle strade. Sorrento, un ragazzo di 20 anni è morto dopo aver perso il controllo dello scooter ed essere uscito di strada. La salma sarà sottoposta ad autopsia. Un'altra vittima sulla statale Telesina nel Casertano, dove lo scontro tra un'automobile e un mezzo pesante ha provocato anche due feriti. A Castel Volturno prosegue intanto l'abbattimento degli immobili abusivi lungo la costa. Demolite altre 5 strutture nell'ambito del programma di ripristino della legalità urbanistica e riqualificazione del territorio. Il presidente della regione Roberto Fico definisce l'intervento un passo significativo per restituire dignità al litorale. Infine, sanità, Nuova Campania e Anaste chiedono alla regione un incontro urgente sulle RSA, sulla riabilitazione e sull'assistenza sociosanitaria. Le associazioni denunciano una forte distanza tra i posti programmati o autorizzati e quelli effettivamente disponibili e chiedono tempi certi per l'attivazione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: start the party.
1: Numero 5.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità.

0: inizia con un passo.
1: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
0: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Prima Radio, musica ed informazione. Numero 1.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Nord prevarranno cielo sereno poco nuvoloso e condizioni asciutte. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le aree alpine e prealpine, ma senza precipitazioni significative. Sulle pianure il clima sarà fresco al mattino e decisamente più mite nelle ore centrali, con valori generalmente superiori ai 20 gradi. Al centro tempo nel complesso stabile, con sole alternato a qualche annuvolamento. Sul Lazio il cielo potrà risultare a tratti più nuvoloso, ma senza una fase di maltempo organizzata. Sulla Sardegna prevarranno invece ampie schiarite e temperature elevate per il periodo, con punte prossime ai 29 gradi nelle zone interne. Al sud, in Sicilia, sarà una giornata generalmente asciutta e soleggiata, con qualche temporaneo addensamento soprattutto sulle aree interne montuose. In Basilicata le massime si porteranno intorno ai 23 gradi, mentre sulla Calabria interna si potranno raggiungere valori prossimi ai 26 gradi. Le temperature resteranno dunque miti e generalmente superiori alle medie di inizio ottobre, soprattutto sulla Sardegna e su parte del centro-sud. Più fresche le prime ore della giornata al nord, nelle zone interne appenniniche. Il quadro settimanale dell'aeronautica militare conferma valori termici superiori alla media su gran parte del paese. I venti saranno generalmente deboli o

0: Localmente moderati con prevalenza delle brezze durante le ore centrali della giornata. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso tranquille con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

Gracias.